ore sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

California, che non è stato soltanto un enorme successo discografico, è diventato anche un simbolo culturale, no? Una fotografia sonora dell'America degli anni 70, dove c'era tutto, scrittura sofisticata, perfezione produttiva, inquietudine esistenziale, un disco che a 50 anni appunto di distanza o quasi continua ancora oggi ad essere ascoltato, discusso, reinterpretato. La collection delle 5 per aprire tutti i svegli di questa mattina, 5-6 minuti, buongiorno impavidi, buon inizio settimana da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Dopo, devo dire, settimane, mesi a soffrire, chi più chi meno, la sveglia a quest'ora del mattino, adesso invece è tutti contenti, chi più chi meno, della temperatura fresca a quest'ora, oltre che alle solite, insomma, strade libere da ingorghi di traffico e quant'altro. Buongiorno amici, passato bene il weekend? Vi siete un po' rilassati, un po' riposati? Spero proprio di sì, mi auguro che questa sia una bellissima giornata per tutti voi. I vostri messaggi, il vostro buongiorno, il primo pensiero del mattino, ma perché no? A quest'ora alle 5:07 al 3 480 75 80 60, messaggi vocali WhatsApp e Telegram, ma anche di testo, ditemi in due parole chi siete, da dove, in cosa siete impegnati a quest'ora del mattino. Dai, tra poco vi leggo, vi ascolto subito Abissale Talanai.

0: alle 7.25 su Radio Subasio. Buongiorno, chi c'è? I primi del mattino,
1: dai. Buongiorno,
0: Rai.
1: Radio Subasio e Subasiani e Vera.
0: Ciao.
1: Alessandro Racchiusi, un saluto a tutti, direzione lavoro.
0: Ciao, buon lavoro a te. Poi
2: buongiorno,
0: ancora.
2: Buongiorno Vera, buongiorno a tutto Radio Subasio, qui Antonio dalla città di Matelica.
0: Ciao Antonio.
2: Non poteva iniziare la giornata con un brano del genere. Grande Vera.
0: Ma
2: ciao,
0: figurati.
2: Un abbraccio a tutti.
0: Ti riferisci alla collection, gli Eagles, gli Eagles Hotel California, sì, non poteva iniziare meglio, ma i ringraziamenti li facciamo al nostro ufficio programmazione musicale. Buongiorno poi a Gianni, direzione Livorno, è già al lavoro, a quest'ora non c'è nessuno in giro e anche le temperature sono delle temperature ideali, è vero, oggi da queste parti ci sono intorno ai 18 gradi. Facciamo in tempo a sentire lui. L'ultimo messaggio? No, allora 3 480 75 80 60 per il vostro buongiorno. Intanto io vi regalo Tiziano Ferro, Cuore rotto.

Sara Mazzotti su Radio Subasio 525. Buongiorno a Milano, è arrivata a Monza, in realtà in provincia di Milano è arrivata, oddio no, forse fa provincia, va bene, lasciamo perdere. Comunque a Monza si è svolta proprio ieri la Strabassotti, la maratona più lenta del mondo. La taglia del resto è perfetta, no, lo porti dappertutto, anche in aereo. Se ci fosse un premio per la simpatia

la marcia podistica non competitiva dedicata ai bassotti, la Strabassotti appunto. 5.000 i partecipanti in questa edizione 2026, che è la settima, 5.000 partecipanti provenienti da tutta Italia. Allora, questa mattina vi chiedo dell'attività che vi piace di più fare o attività

Poche ore fa questi 5.000 abbassati provenienti da tutta Italia che hanno fatto questa marcia, beh, lenta però carina, delle attività che vi piace fare insieme ai vostri

0: grazie per le foto. Poi dai, sentiamo anche qualche messaggio al 348 075 80 60.
1: Buongiorno Radio Subasio, Domenico Bassano Romano.
0: Ciao.
1: Nel mio turno di notte ho trovato un gattino piccolissimo.
0: Sì.
1: Non riesco a distinguere se maschio o femmina, ha un colore indefinito, quindi l'ho trovato da solo e mo l'ho messo in sicurezza qui nella mia macchina e quindi io divento papà.
0: Addirittura.
1: Buona giornata.
0: Ciao Domenico, buona giornata a te. Allora, attività insieme ai vostri pelosetti, sentiamo.
2: Buongiorno Vera, buongiorno Subasiani.
0: Ciao.
2: Io spesso, avendo una femmina meticcia, dogo argentino e corso, giochiamo,
0: sì,
2: a fare kickboxing. Ci divertiamo, giochiamo, zampate, schiaffi,
0: appure
2: incrocio i pugni, basta, premio e lei mi dà i bacetti. Massimiliano D'Anzio.
0: Ciao Massimiliano, che mi pare anche la cosa più carina, no? Attività che vi piace fare insieme ai vostri cagnolini o pelosetti, dai, ancora i vostri messaggi tra poco. Sai che non mi

Giada Nannini su Radio Subasio. In queste ultime ore non si parla che del matrimonio di Dua Lipa, nozze blindate in Sicilia, Palermo, a Bagheria per esempio, a Villa Valguardera, trasformata in una sala privata per circa 200 invitati, tra cui Elton John, ma soprattutto lei, Madonna, che sentiamo insieme a Sabrina Carpenter. Bring

0: Madonna, complimenti devo dire agli azzurri under 17, campioni d'Europa. Ma sentiamo tutte le ultime notizie da TGCOM 24, le breaking news. Che sei?
1: Buongiorno da Gerry Romano. Israele bombarda Beirut, Teheran attacca Israele che reagisce, raid di Tel Aviv su obiettivi militari iraniani, allerta in Arabia Saudita, missili dallo Yemen verso lo Stato ebraico, Trump invita a trattare e frena così Netanyahu, dovrà accettare l'intesa, sale il prezzo del petrolio. Terremoto di magnitudo 7.8 nelle Filippine, edifici crollati, allarme tsunami, appello a lasciare le isole. Le scosse iniziate alla mezzanotte italiana nella zona sud dell'arcipelago, epicentro a 35 chilometri dalla costa occidentale di Mindanao. Bilancio provvisorio, un morto e 4 feriti. Nel Varesino auto sbanda sulla statale 234 e falcia un gruppo di ragazzi a piedi. Perde la vita una 17enne, 4 persone sono gravi. È avvenuto ieri pomeriggio nel comune di Maccagno, Compino e Veddasca. Ferito lievemente il conducente, guidava a forte velocità. Alle 23 l'affluenza nei ballottaggi delle comunali in 42 centri si è fermata al 39,7%, al primo turno era stata del 46,5%, si vota fino alle 15, gli aventi diritto 1 milione, 6 i capoluoghi coinvolti, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani. Alle comunali in Sardegna al voto il 46,4%. Si riaccende il risico bancario, sfida su MPS per il superpolo, da BPM proposta di fusione. L'operazione dovrebbe passare attraverso il vaglio del governo sul Golden Power. Intesa rilancia con Unipol e Biper, garantirebbe la presa italiana su un polo importante come Montepaschi. Formula 1, trionfo di Antonelli a Monte Carlo, per la sua Mercedes quinto gran premio di fila vinto. MotoGP in Ungheria, prima la Ducati di Marc Marquez. Tennis a Parigi, primo slam per Zverev, Cobolli battuto al quinto set. Calcio, Grecia-Italia 0-1. Gli azzurrini vincono Euro Under 17, superato il Belgio dopo i calci di rigore. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Inizi di settimana con l'anticiclone protagonista al centro-sud, mentre in parte delle regioni settentrionali il tempo resta instabile con dei temporali, in particolare sulle Alpi e vicine pianure. Lunedì al mattino nuvolosità sparsa tra Piemonte e Lombardia, ma anche in Calabria e Sicilia. Sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci isolati temporali su Alpi, Appennino Emiliano e rilievi di Campania e Basilicata. Dalla sera i temporali potranno insistere sulle Alpi e sconfinare in pianura su Alto Piemonte e Lombardia. Temperature stazionarie a un lieve rialzo. Per maggiori dettagli meteo.it.

Radio alle 6:10, canzoni che sono patrimonio, no, culturale, che va anche tutelato. Buongiorno amici, siamo ripartiti con la musica, seconda ora di Tutti Svegli su Radio Subasio. Buon inizio settimana, spero che nel weekend vi siate un po' riposati, ricaricate le pile. Questa mattina vi ho chiesto, a proposito della Strabassotti che si è svolta proprio poche ore fa a Monza, delle attività che più vi piace fare con il vostro pelosetto o con i vostri pelosetti di casa. 3 4 8 0 7 5 80 60, i vostri messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo. Tra poco vi leggo e vi ascolto. Subito la novità, tornano Mac and Cremont, questa volta con The Colors e Serena.

0: messaggi, anche vocali. Dai, iniziamo col primo.
1: Buongiorno Radio Subasio, Renato da Fiumicino.
0: Ciao.
1: E io i miei pelosetti, io i setter inglesi.
0: Sì.
1: Quando vado in montagna loro sono contenti, sono felici, esprimono al massimo la loro felicità. Corrono in montagna alla grande alla ricerca del selvatico, ecco, loro sono contentissimi e quello è uno spettacolo vederli galoppare su quelle montagne, su quelle cime, e io mi faccio una grandissima camminata sudata.
0: Beh, certo,
1: alla fine della giornata contento. Un abbraccio a tutti.
0: Ciao, ne vale assolutamente la pena, no? Ho un chihuahua, il mio cucciolo di Ciao Ciao di 9 mesi, soprannominato Sette Passi. Lo chiamo così perché usciamo di casa e dopo solo 7 passi fa quello che deve fare, dopodiché si inchioda a terra e non si muove più. Anche a me piacerebbe fare tante attività col mio cucciolo, scrive Giovanni, però insomma è lì, allora lo deve prendere in braccio. Poi ancora un messaggio.
2: Sì. Basio, sono Diego dalla provincia di Arezzo, precisamente da Casentino.
0: Ciao Diego.
2: Con i pesetti mi piace fare tante attività, dalla ricerca di spezzi in superficie con la protezione civile,
0: ah, però,
2: alla ricerca dei tartufi, che sono anche
0: sì,
2: buoni.
0: Beh,
2: li porto sempre con me quando vado in vacanza,
0: hanno i cani,
2: eccetera eccetera eccetera, fanno parte della nostra vita al 100%.
0: Ma certo che sì, grazie Diego per questi messaggi. Ancora attività che vi piace fare? 3 4 8 0 7 5 80

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox

delle albe di questi ultimi minuti su Radio Subasio, tutti i colori della mia vita. A proposito dei colori, zucchero su Radio Subasio, appunto, arriva in questa stagione la prima collaborazione tra Jovanotti e Alfa, artista quest'ultimo scoperto da Lorenzo scrollando su TikTok, mentre Alfa ha da sempre amato Jovanotti, dice da sempre il mio artista preferito. Arrivano con questa Buon Vento, che è anche un augurio a chi parte e sa che il maltempo prima o poi passa sempre. Buon vento.

H7. Qualche sera fa invece protagonista lei, Paola Iezzi, che potete andare a rivedere anche sul nostro sito radiosubasio.it. La sentiamo, stessa direzione.

0: mattina, Michael Jackson, Black or White. Vi ho chiesto di attività che vi piace fare con il vostro pelosetto di casa. Raffaele da Nettuno scrive e manda anche la foto di questo pelosetto. Grisù si chiama il pelosetto che loro condividono, che marito e moglie insomma condividono, con lui passeggiate al mare, al parco, ore di lavoro visto che è sempre a casa, e lui lavora da casa, quindi lo porta sempre con sé, attività che fanno giornalmente.
1: Buongiorno,
0: insieme. Poi
1: sì. Sono Bianca da Palermo.
0: Ciao.
1: Io quello che amo fare tantissimo con la mia gatta, che è una Maine Coon incrociata con un persiano, quindi è meravigliosa,
0: sì,
1: sente coccole, è giocare con i suoi giochini, ci divertiamo un mondo. Loro sono speciali e danno tanto. Ciao Radio Subasio.
0: Sì, tanti i messaggi in cui esprimete la voglia, anche il desiderio di condividere, ma tutta la giornata.
2: Stella, Arezzo.
0: Sì, ciao Stella.
2: Il mio cane viene sempre con me.
0: Sì.
2: La mattina facciamo delle lunghe passeggiate, andiamo al parco e viene sempre con me in tutti i posti, dalla parrucchiera, negli uffici, a fare la spesa, al supermercato, in qualsiasi posto vado io viene anche lui. Si è abituato al ritmo della città e si trova, è il mio compagno, è il mio ragazzo, è la mia vita.
0: Beh, più di così non potevi, Stella, grazie. Allora, lasciamo da parte le attività, le cose che vi piace fare con il vostro pelosetto per passare al buono del lunedì. L'inizio settimana è sempre un po' difficoltoso, il lunedì è sempre un giorno un po' così maltrattato, odiato, ma c'è del buono, per esempio quello di ricominciare a lavorare o ricominciare i ritmi lavorativi della settimana. Il buono di questo lunedì, di questo 8 giugno, qual è? 3 4 8 0 7 5 80 60.

La ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio. Irene Grandi, mercoledì 10 giugno alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Mercoledì 10 giugno alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: ciao Ezio, poi ancora.
1: Il bello di questo lunedì,
0: sì,
1: che
0: il buono,
1: oggi
0: sì.
1: La mia bellissima figlia Nicole compie 24 anni.
0: Auguri.
1: Anche se è lontana, però sempre nel cuore. Auguri da Pamela di Santa Maria Nuova.
0: Ciao Pamela. Stefano da Serrone scrive: il problema non è il lunedì, ah no, è il sabato e la domenica, che si prendono abitudini sbagliate rispetto a tutti gli altri giorni della settimana. Ah,

0: Pack Silk Sonic su Radio Subasio. Fatemi fare un patatta alla maestra Susanna. Oggi ultimo giorno di scuola, si chiude un ciclo, ha portato fino alla quinta i suoi alunni e oggi giornata di lacrime ma anche di sorrisi, il buono di questo lunedì. Amici, a domani a partire dalle 5 arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi prima l'appuntamento con l'informazione dei breaking news di TG Com 24. 2 minuti alle 7.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Sisma di 7.8 gradi Richter nelle Filippine. Edifici crollati, allarme tsunami. Appello a lasciare le isole. Le scosse iniziate alla mezzanotte italiana nella zona sud dell'arcipelago. Ipocentro a 35 chilometri al largo della costa occidentale di Mindanao. Bilancio provvisorio 5 morti e 4 feriti. Israele bombarda Beirut. Teheran attacca Israele che reagisce. Raid di Tel Aviv su obiettivi militari iraniani. Allerta in Arabia Saudita, missili dallo Yemen verso lo Stato ebraico.

0: A trattare frena così Netanyahu dovrà accettare l'intesa. Sale il prezzo del petrolio. Si riaccende il risico bancario. Sfida su MPS per il superpolo. Da BPM proposta di fusione. L'operazione dovrebbe passare attraverso il vaglio del governo sul Golden Power. Intesa rilancia con Unipol e Biper. Garantirebbe la presa italiana su un polo importante come Montepaschi. Nel Varesino auto sbanda sulla statale 234. Falciato un gruppo di ragazzi a piedi, perde la vita una 17enne, 4 persone gravi. È avvenuto ieri pomeriggio nel comune di Maccagno, Compino e Veddasca. Ferito lievemente il conducente, guidava a forte velocità. Alle 23 l'affluenza nei ballottaggi delle comunali in 42 centri ferma al 39,7%. Al primo turno era stata del 46,5%. Si vota fino alle 15. Gli aventi diritto 1 milione, 6 i capoluoghi coinvolti: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani. Comunali in Sardegna, al voto il 46,4%. Formula 1, Antonelli trionfa a Monte Carlo. La sua Mercedes vince il 5° Grand Prix di fila. MotoGP in Ungheria, prima la Ducati di Marc Marquez. Calcio, Grecia-Italia 0-1. Gli azzurrini vincono Euro Under 17, superato il Belgio dopo i rigori. Tennis, a Parigi primo slam per Zverev. Cobolli si arrende al 5° set. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione su strade e autostrade: sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare di Roma, 1 chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torre Nova e l'immissione sul grande raccordo. Sulla A4 Milano-Brescia verso Torino, code a tratti per traffico tra Dalmine e Cavenago. Sulla statale 647 fondo Valle del Biferno, rallentamenti per senso unico alternato a causa di lavori tra l'incrocio Monte Peloso e l'incrocio Larino e Guglionesi. Prudenza e buon viaggio.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

E allora tutti insieme, dai, Life is Life, gli Opus su Radio Subasio. Questa è una canzone che ha tanti anni, insomma un bel po', è nata nel 1984, la band, pensate, sta insieme da 53 anni, non si è mai sciolta, band austriaca che con questa canzone in modo particolare ha raggiunto un successo in quell'anno lì, veramente in tutto il mondo, perché prima il brano si è diffuso, è arrivato ai primi posti in Europa, Italia compresa, insomma, dove è stato e continua a essere un pezzo riconoscibilissimo, poi è arrivato in classifica anche negli Stati Uniti, in Canada, insomma, sicuramente grande canzone con la quale abbiamo aperto, speriamo con allegria ed energia, la mattinata di oggi, appunto per quanto ci riguarda, tutti in piedi su Radio Subasio, settimana quella che parte appunto stamattina l'8 giugno, già iniziata con Tutti Svegli con Vera Torrisi, che continuerà appunto per le prossime tre ore con tanti appuntamenti che ci riguardano come sempre. Il primo è quello con l'oroscopo tra poco su Radio Subasio, ma prima arriva Elettra, Elettra Lamborghini, bam bam bambina.

0: Bam Bam Bambina.
1: Subasio e le stelle.
2: Ben ritrovati amici, una buona giornata. Lasciatevi guidare dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Un lunedì di ordinaria amministrazione, con il consueto carico di faccende da compiere. Se riusciamo a farle con amore, tutto diventa speciale. Un po' estranei a quello che accade fuori, oggi preferiamo essere spettatori invece che protagonisti. Toro. Clima speciale per noi, sollecitato dalla luna in pesci. Un appuntamento di lavoro si rivela proficuo e sancisce la nascita di un futuro sodalizio. Grazie alla mediazione degli amici, con l'amato è pace fatta dopo una baruffa. Siamo l'immagine della serenità. Gemelli. L'aspetto severo scambiato fra il sole e la luna crea delle tensioni fra la ragione e le emozioni, ma con un forte potenziale di stimolo. Affrontiamole. Se abbiamo in testa un obiettivo chiaro, operiamo al meglio e con più energia. È il momento di focalizzarlo. Cancro, partita vincente oggi con la luna in trigono. Buoni affari da realizzare, puntando sulla simpatia dell'interlocutore che ci ha preso a ben volere. Siamo circondati da persone a cui stiamo a cuore e che con le loro premure ce lo dimostrano. Che fortuna! Leone, giornata che non toglie e nemmeno dà. Il filo conduttore odierno rimane il lavoro, quello che vorremmo cambiare o quello di cui siamo alla ricerca. Per oggi pensiamo solo a mettere la testa a riposo e in ordine la casa. Arrovellarci non sposta il problema. Vergine, in famiglia le battaglie riguardano le aspirazioni, i differenti punti di vista. Ne possiamo parlare pacificamente o passare alle maniere forti. L'attività procede a singhiozzo, abbiamo la mente altrove e il perfezionismo per oggi deve attendere. Bilancia, per dare generosamente una mano a qualcuno in difficoltà, ci accogliamo un impegno e coinvolgiamo i nostri cari nell'azione solidale. Sentimenti dolci ma tenuti gelosamente nel cassetto. La paura di essere nuovamente delusi ci rende guardinghi. Scorpione, che bella atmosfera ci regala la luna in pesci. A farci buon gioco oppure Giove in cancro, che espande a macchia d'olio il nostro raggio d'azione professionale. Fortuna nel settore finanziario, incontri interessanti e studi proficui, programmi romantici per le coppie. Sagittario, rimaniamo turbati dalla quadratura a sole luna. I tempi dell'indecisa persona amata sono lunghissimi e si sa che a noi l'attesa proprio non piace. Rendimento scarso rispetto al solito, niente di grave o di preoccupante, solo un giorno poco brillante. Capricorno, oggi sì che siamo fortunati. Tutto quanto ha a che fare con il lavoro e con i soldi fila con il vento in poppa e il nostro pragmatismo esulta. Amicizia e complicità con i colleghi. La nostra creatività è il carro trainante per arrivare compatti agli obiettivi. Acquario, momento accettabile che non regala ma neanche pretende. Unica consolazione, un giro per negozi a fare acquisti. Possiamo toglierci qualche sfizio, una cena raffinata, una rivoluzione dell'arredamento per dare sfogo alla nostra incontenibile creatività. Finiamo con i pesci. La luna nel nostro segno calca la scena con passo sicuro. Le nostre fantasie convergono tutte sul cuore, con un'amicizia che si trasforma in amore. Molta gente intorno a noi, parenti, amici, nuove conoscenze, chiacchiere e notizie da qualcuno che vive lontano. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

La Pausini su Radio Subasio, le 7:19. Che temperature ci sono in Italia in questo momento? Beh, ovviamente dipende dalle località. Noi facciamo il giretto delle principali città come sempre, partendo dalla capitale, dove adesso troviamo 20 gradi. Insomma, temperatura gradevole, dobbiamo dire, a quest'ora. 20 gradi anche a Milano, così come a Napoli. A Torino invece ne abbiamo uno in meno, 19. A Genova un po' più freschino, 18 gradi stamattina. 19 gradi a Venezia, Bologna ne ha 18. Fresca è Firenze, scusatemi, che ne ha 15, ma le più fresche in realtà non sono proprio queste città, perché l'Aquila batte tutti in questo senso con 13 gradi stamattina. Andiamo però per ordine: c'è Palermo che ne ha 20, Ancona 17, Perugia 16, chiudiamo con i 19 gradi di Bari e i 20 gradi di Cagliari. Adesso invece apriamo come sempre le porte ai vostri messaggi. Avete qualcuno che festeggia gli anni oggi? Allora fate gli auguri su Radio Subasio, auguri scritti mi raccomando, da mandare adesso, scriveteli subito al 3

La canzone di Ultimo su Radio Subasio Romantica. Sono le 7:26. Partiamo con una lunga carrellata di auguri anche questa mattina. Tanti auguri alla mia dolce mogliettina Giulia, che compie 59 anni, dal suo marito Biagio e il figlio Giuseppe. Oggi è anche il nostro primo anniversario di matrimonio. Wow, doppi auguri allora davvero a voi. Al nostro nipotino super speciale Leonardo per i suoi 6 anni. Migliori auguri di un felice compleanno. Sei bellissimo, cantano nonno Fabrizio e nonna Anna. Buongiorno Radio Subasio, sono Wellington di Selci Lama San Giustino, Perugia. Vi ringrazio sempre per la compagnia, ma grazie a te. Volevo fare gli auguri ai miei 2 figli gemelli, Mattia e Alice, che oggi compiono 5 anni. Auguri da Babbo Wellington, auguri bambini. Buongiorno, tanti auguri a me, sono 59. E vai, scrive Cristina da Livorno. Mi piace il tuo spirito, Cristina, auguroni. Sono Stefania, oggi è il mio compleanno. Tanti auguri a me, sarà una giornata fantastica da passare in allegria. Compio 46 anni, auguroni Stefania. Buongiorno Radio Subasio, vorrei cogliere l'occasione per fare infiniti auguri all'amore più grande della mia vita, mia figlia Noemi, che oggi compie 30 anni. Un bel traguardo, vita mia. Mamma ti ama incondizionatamente tanto. Un bacio. Buongiorno Gianluca, potresti per favore fare gli auguri a me e a mia sorella Tina, che compiamo rispettivamente 54 e 62 anni, stesso giorno, meraviglia. E dire a lei che anche se ci separano purtroppo 400 chilometri, siamo sempre una cosa sola. Lo dice Rossella da Arezzo. Auguroni a entrambe. Buongiorno Gianluca, sono Sonia da Roma, vorrei fare infiniti auguri per i suoi 30 anni all'amore della mia vita, mia figlia Noemi. Ecco, questo l'abbiamo già letto, ma rifarli non guasta. E poi ancora Giorgia, auguri per questo traguardo importante, finalmente sono arrivati i tuoi 18 anni, ti amo, lo scrive Mamma Lady. E poi auguri a tutti gli altri amici che non riesco a citare, che non riesco a leggere. Davvero auguroni di cuore, di buon compleanno a tutti voi. Oggi è anche il compleanno di questo ragazzo che compie 66 anni, qua ne aveva 25, Mick Hucknall, quando esordiva con i suoi Simple Red. Buon compleanno!

arriverà la canzone di Emma Imodà su Radio Subasio, arriverà l'estate che in realtà insomma dal punto di vista meteorologico è già arrivata, anche a maggio abbiamo avuto un bell'assaggio, arrivano le vacanze e in queste vacanze pare che stia crescendo la tendenza di staccare lo smartphone e i social proprio durante l'estate per disintossicarsi, quello che infatti viene chiamato digital detox. Praticamente è un po' lontana questa tendenza a postare tutto ciò che si fa soprattutto in vacanza, anzi molta gente cerca di dimenticarselo, di spegnerlo proprio il cellulare, e pare che ci siano grossi benefici per l'umore e ci siano grossi, diciamo, miglioramenti anche per quanto riguarda il relax. Proveremo anche noi, dai.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

Abbiamo giocato anche proprio venerdì con questa parola nel nostro ultimo gioco di questo anno scolastico. Intanto facciamo anche un po' di saluti a chi invece se la sta spassando, magari prima di andare a lavoro, però è bello iniziare per esempio la giornata in spiaggia con un bel cappuccino e il sole che brilla sul mare, come sta facendo Claudio da Fano, che ci ha mandato una foto che veramente ci fa invidia. Claudio, buona giornata a te, bell'inizio. E buon inizio di settimana ricambiamo a Margherita di Riccione, altra nostra cara amica, che ha scritto al 348 075 8060, il numero per i vostri messaggi a Radio Subasio. Intanto c'è Lady Gaga.

0: Forse un po' pesantino un Bloody Mary a quest'ora, però la canzone di Lady Gaga sicuramente l'abbiamo gustata. Le breaking news di TGCom 24, mancano 2 minuti alle 8.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Israele bombarda Beirut, Teheran attacca Israele che reagisce, raid di Tel Aviv su obiettivi militari iraniani, allerta in Arabia Saudita, missili dallo Yemen verso lo Stato ebraico, Trump invita a trattare e frena così Netanyahu, dovrà accettare l'intesa, sale il prezzo del petrolio. Terremoto di 7.8 gradi Richter nelle Filippine, edifici crollati, allarme tsunami, appello a lasciare le isole. Le scosse iniziate alla mezzanotte italiana nella zona sud dell'arcipelago. Ipocentro a 35 chilometri al largo della costa occidentale di Mindanao. Bilancio provvisorio, 8 morti e 200 feriti. Alle 23 l'affluenza nei ballottaggi delle comunali in 42 centri si è fermata al 39,7%. Al primo turno fu del 46,5%. Si vota fino alle 15. 1 milione gli aventi diritto. 6 i capoluoghi coinvolti. Trani, Macerata, Lecco, Chieti, Arezzo, Agrigento, comunali in Sardegna, al voto il 46,4%. Nel Varesino

0: Auto sbanda sulla statale 234, falcia un gruppo di ragazzi a piedi, perde la vita una 17enne, 4 persone gravi. È avvenuto ieri pomeriggio nel comune di Maccagno, Compino e Veddasca. Ferito lievemente il conducente, guidava a forte velocità. Sfida su MPS nel risico bancario. Da BPM proposta di fusione. L'operazione dovrebbe passare attraverso il vaglio del governo sul Golden Power. Intesa rilancia con Unipol e Biper. Opas da 30 miliardi e 600 milioni per la presa italiana su un polo importante come Montepaschi. Formula 1, trionfo di Antonelli a Monte Carlo. Per la sua Mercedes, quinto Grand Prix di fila vinto. MotoGP in Ungheria, prima la Ducati di Marc Marquez. Tennis a Parigi, primo slam per Zverev. Cobolli battuto al quinto set. Calcio Grecia-Italia 0-1. Gli azzurrini vincono Euro Under 17, superato il Belgio ai calci di rigore. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita. Subasio Collection. Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore. Ogni canzone un'emozione. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio. Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A7 coda per traffico intenso tra il bivio per la A12 e Genova Bolzaneto in direzione Milano. Un incidente sulla A13 provoca incolonnamenti lungo il bivio per la A4 per chi viaggia verso Padova. Per traffico 4 km di coda sulla A22 tra Carpi e il bivio per la A1 in direzione Modena. Infine sulla statale 16 Adriatica rallentamenti per lavori tra l'incrocio con la variante di Maglie e Otranto viaggiando verso sud. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

prontissimi, sono le 8:02 per un'altra ora insieme. Buongiorno da Gianluca Giurato su Radio Subasio, tutti in piedi. Andiamo indietro al 1994, quando Renato Zero cantava Nei giardini che nessuno sa.

Nei giardini che nessuno sa, era il 1994, grande canzone di Renato Zero, alle 8:08 minuti su Radio Subasio. Buongiorno ancora da Gianluca Giurato, tra l'altro le 8:08 minuti di questo 8 giugno, grande fortuna, ci piace questa cosa, ci piace credere solo alle cose che portano bene, è normale. Allora, adesso vediamo invece che è successo di importante proprio l'8 giugno nel corso della storia. Partirei con il 1949, quando viene pubblicato un capolavoro letterario, quando George Orwell appunto pubblica 1984, 1984, in un'Europa segnata profondamente in quel periodo dalle dittature oscurantiste di stampo fascista e comunista, il mondo culturale è scosso dal grande capolavoro di George Orwell. In esso dipinge una società del futuro, o parliamo di un'Europa che usciva anche da certe situazioni, insomma il momento storico è particolare, una società del futuro dove l'autorità è esercitata dal partito unico per conto del Grande Fratello, personaggio che nessuno ha mai visto, controlla ogni aspetto della vita umana, fino anche il modo di pensare e di esprimersi. E poi proprio grazie a questo libro, diciamo, avrà questo titolo anche il famoso reality che ancora oggi va in onda in Italia e nel mondo. Arriviamo al 1987, quando a Bologna viene fondato il Telefono Azzurro, l'associazione per la salvaguardia per l'infanzia voluta dal professor Ernesto Caffo. E ancora 1988, questa è una curiosità, la Nippon Airways annuncia che dipingendo bulbi oculari sui jet è riuscita a ridurre del 20% le collisioni dei propri velivoli con gli uccellini nel corso degli ultimi 3 anni, quindi salva gli uccelli e salva anche, diciamo così, l'aereo da possibili incidenti dovuti proprio a questo tipo di collisioni, purtroppo ne abbiamo sentiti ogni tanto. 1969, con il numero 706 di Topolino, quindi siamo in Italia, fa la sua prima apparizione il personaggio di Paperinic, l'alter ego mascherato di Paperino, nato per vendicarne i torti subiti, ma che in seguito poi si evolverà in un giustiziere protettore della città di Paperopoli, un eroe veramente incredibile, perché noi vediamo Paperino sempre un po' dimesso, arrabbiato, sfigato, e invece appunto qui diventa un supereroe veramente incredibile. Anche a voi piacerebbe essere in gran segreto un supereroe che magari risolve dei problemi vostri personali oppure problemi altrui? Ecco, che tipi di poteri vorresti avere se fossi appunto segretamente, non lo sa nessuno, è soltanto voi, lo sapete, un supereroe? Ce lo dite con un messaggio a Radio Subasio, vediamo un po' i poteri e il tipo di supereroe di ogni amico, di ogni nostro radioascoltatore che vorrà mandarci un messaggio. Se volete anche vocale, vi aspettiamo adesso, come sempre, al 3.

su Basio, mezzo rotto alle 8:17. No, invece il nostro disco, quello che vi riserviamo, è intero, è perfetto, perché c'è una canzone per voi come tutte le mattine, arriva nel voice box tra una decina di minuti. Voi dovete solo mandarci un messaggio vocale per richiederla e poi chissà, potreste essere proprio voi i protagonisti di questa mattinata su Radio Subasio intorno alle 8:30. Basta mandare un vocale dicendoci come vi chiamate, da dove ci ascoltate, la canzone che vorreste sentire stamattina per darvi un po' di carica. Messaggi vocali adesso, come sempre, al 348 075 80.

0: Tango su Radio Sumasio. Stamattina stiamo parlando dei superpoteri che vorremmo avere per risolvere problemi nostri e altrui.
1: Ciao Radio Sumasio, sono Rossana da Lucca.
0: Ciao.
1: Quale superpotere? Io vorrei essere come Bruce Wayne.
0: Batman.
1: Super ricchissimo e super fighissimo. Sia quando è Batman che quando non lo è. Risolverei i problemi di chi posso risolvere.
0: Di tutti.
1: I miei e poi quelli degli altri naturalmente a seguire.
0: Certo.
1: Tutti. Però non è male, eh?
0: Non è male davvero sicuramente essere Bruce Wayne, essere Batman. Poi tra l'altro Batman è veramente l'unico forse supereroe che non ha superpoteri, ma praticamente grazie a tutto quello che ha addosso, poi alla sua abilità, riesce a fare delle cose incredibili. E voi che poteri vorreste avere? Ne parliamo ancora.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Ciao Subasio, buona giornata. Io mi chiamo Tiziana, chiamo da Portici e vorrei ascoltare Sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti. Buona

ascoltato il segno dei pesci, grande classico di Antonello Venditti su Radio Subasio, e quando una canzone diventa un classico i motivi ci sono, basta riascoltarla anche dopo tanti anni, questa era del 1978, per capirne la grandezza. Grazie a Tiziana da Portici, l'abbiamo riascoltata stamattina all'interno del Voice Box, grazie cara per averla scelta e grazie a tutti gli altri amici che hanno fatto anche oggi delle richieste bellissime. Come sapete il Voice Box torna tutte le mattine, quindi anche domani, dopodomani sempre avrete la possibilità a quest'ora di decidere quale canzone suonare e annunciare direttamente con la vostra voce su Radio Subasio. Tra l'altro mi fa sorridere perché Venditti ne ha scritta un'altra tra le tantissime famose che si chiama Buona Domenica, è lo stesso titolo della canzone di Saif.

0: domenica.
1: Radio. Radio Subasio. Subasio.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: Tanto in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Subasio.
2: Questa sera alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club LDA e H7.
3: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
2: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande

0: Goccia a goccia Litfiba su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Stamattina parliamo di superpoteri, quelli che vorreste avere per fare qualcosa per voi stessi o per aiutare gli altri, insomma, come fanno i supereroi, quelli veri.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Cinzia da Roma e il superpotere che vorrei assolutamente avere è il teletrasporto. Basta traffico, basta. Voglio andare in America, teletrasporto in 3 secondi, voglio essere lì.
0: Poi ti capisco, a Roma insomma il traffico si fa sentire, soprattutto in certi orari. Adesso immagino ci sia un bel traffico sul grande raccordo anulare, ma non soltanto, ecco, nella capitale, ma non solo a Roma, poi è un problema insomma che attanaglia tante città, soprattutto quelle più grandi. Il teletrasporto è una di quelle cose effettivamente più agognate, ma non è l'unica, perché Susanna da Milano dice: vorrei essere la donna invisibile dei Fantastici 4, mi intrufolerei dappertutto senza essere vista, ma senza fare nulla di male, però sai quante magagne scoprirei. È vero, perché in effetti, essendo invisibile, tu vai lì, non ti vede nessuno e puoi vedere, sentire tante cose magari anche illecite, e quindi diciamo fare il supereroe che poi magari le contrasta. Bello. Voi che superpoteri vorreste avere? Ce li dite, ce li raccontate a Radio Subasio con un messaggio anche vocale, se vi va, come sempre al 348 075 8060.

0: piena. Questi erano i Negramaro su Radio Suvasio che ci portano alle breaking news di TGcom 24. Mancano 2 minuti alle 9.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Israele bombarda Beirut. Teheran attacca Israele che reagisce. Raid di Tel Aviv su obiettivi militari iraniani. Allerta in Arabia Saudita. Missili dallo Yemen verso lo Stato ebraico. Trump invita a trattare e frena così Netanyahu. Dovrà accettare l'intesa. Sale il prezzo del petrolio. Terremoto di magnitudo 7,8 nelle Filippine. Edifici crollati. Allarme tsunami. Appello a lasciare le isole. Le scosse iniziate alla mezzanotte italiana nella zona sud dell'arcipelago. Ipocentro a 35 chilometri a largo della costa occidentale di Mindanao. Bilancio provvisorio 12 morti e 200 feriti. Sfida su MPS nel risico bancario. Da BPM proposta di fusione. L'operazione dovrebbe passare attraverso il vaglio del governo sul Golden Power. Intesa rilancia con Unipol e Biper. Opas da 30 miliardi e 600 milioni per la presa italiana di un polo importante come Montepaschi. Alle 23 l'affluenza nei ballottaggi delle comunali in 42 centri si è fermata al 39,7%. Al primo turno fu del 46,5%. Si vota fino alle 15. 1 milione gli aventi diritto, 6 i capoluoghi coinvolti. Vasta operazione antimafia a Catania, in azione 200

0: agenti supportati da un elicottero. Nel mirino il clan Mazzei, numerosi gli arresti in esecuzione. Formula 1, trionfo di Antonelli a Monte Carlo, per la sua Mercedes quinto gran premio di fila vinto. Tennis a Parigi, primo slam per Zverev, Cobolli battuto al quinto set. Calcio, Grecia-Italia 0-1, gli azzurrini vincono Euro Under 17, superato il Belgio ai calci di rigore. Questa le breaking news di TGcom 24.
1: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo dal sapore estivo oggi in Italia, con un po' di nuvole al nord ma alternata a momenti di tempo soleggiato, isolati acquazzoni o temporali su Alpi e Prealpi, in serata possibile qualche locale sconfinamento sulle vicine pianure del Veneto e del Friuli. Nel resto del paese prevalenza di tempo bello e soleggiato. Per quello che riguarda le temperature, caldo tipicamente estivo al centro-sud e isole, con massime diffusamente oltre i 30 gradi, punte anche di 34 gradi, valori vicini alle medie stagionali invece al nord. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Eccoci qua, sono le 9.05, pronti per un'altra ora insieme di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Lunedì 8 giugno, buongiorno da Gianluca Giurato, arrivano i Culture Club. Che bella questa Victims.

L'amore mi perseguita, Giusy Ferreri insieme a Federico Zampaglione su Radio Subasio. Buona giornata da Gianluca Giurato. Beh, perseguitati piacevolmente anche dai giochi, anche perché insomma noi amiamo divertirci insieme a voi e quindi anche stamattina vi lanciamo una sfida, una canzone da indovinare. L'abbiamo mostrificata come sempre, ma voi sarete bravissimi a individuarla. Allora vi dico subito che è una canzone abbastanza recente, risale a 4 anni fa, canzone estiva, perché appunto è stato un successo estivo del 2022 di un gruppo italiano che era già famoso, ma che poi dopo quella partecipazione al Festival di Sanremo diventò ancora più famoso, non con questa canzone, attenzione, questo è un singolo che appunto è uscito alle soglie dell'estate, è diventato un grosso tormentone e appunto ha trainato un po' tutto il loro 5º album in studio, grande successo per questi ragazzi, ogni volta che lanciano qualcosa insomma diventa subito una hit. In questo caso la canzone parla di quella che viene definita la generazione Bo, come dice appunto lo stesso frontman del gruppo, canzone che non è nata per essere una hit ma che poi piacevolmente lo è diventata. Loro tra l'altro sono appunto dei ragazzi che si sono messi insieme musicalmente parlando in provincia di Bergamo ormai possiamo dire una 15 anni fa e ripeto hanno già pubblicato parecchi album con grande successo. Avete capito di quale canzone sto parlando? Ancora no? E allora ascoltate la clip mostrificata e poi mandate un messaggio vocale con la soluzione al 348 075 80 60, non dimenticate il vostro nome da dove ci ascoltate perché il più veloce verrà in diretta con noi su Radio Subasio.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Quanti anni hai, Vasco Rossi, su Radio Subasio? Fortuna che oggi ci è capitato un concorrente uomo, perché a una signora non si chiede mai l'età, ma a Simone da Roma quanti anni hai lo posso chiedere. Vero Simone, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Anche perché hai la voce giovane, quindi si può chiedere a maggior ragione, no?
1: Sì, senza alcun problema. Io ho 33 anni, li devo fare ancora.
0: Ah beh, quindi 32. Fino al giorno prima sono sempre gli anni, sempre un anno in meno, è vero? Soprattutto poi quando gli anni passano, uno ci tiene a questa cosa. E c'è invece chi...
1: Dimmi. Di 30 diventa veramente impossibile, perché cominciano a spuntare anche i capelli bianchi.
0: Ah, tu ne hai già un bel po'?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Ma sai, c'è chi in bianca già a 20 anni o poco più, c'è chi invece magari arriva a 50, 55, 60 e ancora quasi tutti i capelli del suo colore. Quindi insomma, quella poi un po' è genetica. Forse dipende anche dallo stress, probabilmente. Tu fai un lavoro stressante, Simone?
1: Sì, sto tutto il giorno seduto in macchina e immerso nel traffico.
0: Fai il tassista.
1: Sì, faccio il tassista, omonimo Diamante 16 per tutti i colleghi che mi stanno ascoltando.
0: Bene, bene, bene. Senti, no, stamattina stavamo parlando tra l'altro di superpoteri, non so se hai seguito un po' la trasmissione, proprio un'ascoltatrice da Roma ha detto che lei vorrebbe avere il teletrasporto proprio per evitare il traffico, perché insomma si sa che è un problemino, no?
1: Beh, non sarebbe male avere un teletrasporto portatile.
0: Ma poi almeno... i tassisti che fanno, scusa, se tutti abbiamo il teletrasporto?
1: Infatti,
0: non va bene questo superpotere,
1: sarebbe una figata pazzesca averlo.
0: Sarebbe bellissimo. Vabbè, comunque dai, adesso al di là di tutto salutiamo te e tutti i tassisti d'Italia, perché siete importantissimi veramente e svolgete un lavoro che, come hai detto tu, è anche stressante per diversi motivi, non solo per il traffico, a volte anche i clienti sono un po' difficili. Raccontaci un episodio particolare.
1: Sì, vabbè, diciamo che comunque sia, stando comunque sia facendo questa attività lavorativa, siamo a contatto con tantissima gente e anche casi molto particolari. Adesso non mi viene in mente nessun caso particolare.
0: Ma c'è qualcuno che si confessa in macchina, che ti racconta i fatti suoi?
1: Sì, diciamo che le nostre macchine sono come un confessionale, come quando si va in chiesa. Sì, i tapperini, se potessero parlare, tante cose.
0: Quanti segreti. Senti Simone, oltre al lavoro che fai poi?
1: Io faccio parte, come tanti altri colleghi, di un'associazione che è Taxi Roma Capitale, che praticamente è un'organizzazione non profit, praticamente con le donazioni,
0: sì.
1: L'acronimo è TRC, T.R.C. E praticamente con le donazioni noi forniamo, tramite anche del personale del 118, sulle manovre di disostruzione, sulle procedure di respirazione cardiopolmonare, l'utilizzo del defibrillatore, e con le donazioni predisponiamo l'acquisto di questi defibrillatori per metterli su più taxi possibili a Roma, formando anche non solo i colleghi ma anche persone esterne al mondo taxi. Io stesso ho il defibrillatore in macchina e sono sempre più convinto che avere una Roma cardioprotetta con questi defibrillatori possiamo salvare molte molte vite.
0: Sicuramente, grazie Simone, grazie a nome di tutti, insomma, per questo bel gesto e per la vostra azione di volontariato. Adesso siamo arrivati al momento della soluzione. Qual è la canzone di oggi?
1: Giovani One B di Pinguini Tattici Nucleari.
0: Benissimo, grazie Simone per aver giocato con noi, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro a tutti e saluto tutti gli ascoltatori.
0: Un abbraccio a Simone, eccoli qui, Pinguini Tattici Nucleari su Radio Subasio.

È stato un grande Sanremo, quello del 1988, da cui sono usciti successi che ancora oggi ascoltiamo, come quello di Fausto Leali, si chiama Mi manchi.

0: Una come te, Cesare Cremonini, su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Stamattina parliamo di superpoteri. Quali vi piacerebbe avere?
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
1: E niente, oggi un po' malinconica.
0: Come mai?
1: Il mio superpotere.
0: Qual è?
1: Vorrei tanto avere la possibilità di viaggiare nel tempo, tornare indietro ad essere bambina ed essere di nuovo figlia.
0: Bello.
1: E abbracciare di nuovo la mia mamma. Fabi, vieni.
0: Beh, Fabi, sicuramente un superpotere tenerissimo, grazie.
2: Comunque a me piacerebbe tanto poter leggere la mente delle persone, parlargli prima che loro rispondano, io già sapere la risposta, sapere quello che pensano mentre io parlo, sarebbe proprio una bella soddisfazione. Ciao, Mary da Fabiano.
0: Mary, guarda, a me invece farebbe paura, lo sai, leggere nella mente delle persone e sapere quello che pensano. No, meglio di no, lasciamo stare. E più o meno dice le stesse cose Alberto da Milano. Vorrei avere la capacità di leggere nel pensiero quando le persone dicono bugie o non ammettono la verità. Però mi è piaciuto anche tanto il superpotere che ha Fabio, perché lui ce l'ha già il superpotere, trasforma i soldi in scontrini. Ma mi sa che quello, Fabio, ce l'abbiamo in tanti.
3: Dici che

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Vieni a vivere con me, Luca Carboni, bene, su Radio Subasio. E certo, come vuoi, insomma, casa mia è casa tua. Vabbè, come si sono
1: amici,
0: mi casa è tu casa, giusto? Ecco.
1: Però sai che le amicizie a volte possono dividersi per diversità di vedute. È accaduto di recente, ce l'ha raccontato la cronaca gossip, tra Bianca Balti ed Elisabetta Canali, che sono state amiche inseparabili a lungo, ma a causa delle diversità di vedute, beh, insomma, questa amicizia si è rotta.
0: Peccato,
1: perché in realtà l'amicizia dovrebbe passare sopra le diversità di vedute.
0: Se è vera, sì.
1: Che poi all'interno di un circuito amicale la diversità, dal mio punto di vista, di vedute è un patrimonio, perché io e te non la pensiamo allo stesso modo, ci integriamo su altri aspetti.
0: Vero, vero.
1: Questa è una questione che ci riguarda un po' tutti, perché tutti abbiamo avuto a che fare con diversità di vedute, magari una sera a cena con i nostri amici, a parte le discussioni che si possono fare, no? Su gusti di ogni tipo. Però anch'io ho assistito ad amicizie che si sono rotte magari sul margine di una discussione, magari anche futile, no?
0: È vero, a volte per le stupidaggini.
1: Sì, proprio una semplice diversità di vedute. E allora vorremmo affrontare con voi in maniera più organica questa questione, intanto chiedendovi se vi è mai successo di aver allentato il rapporto con un amico o un'amica perché avevate idee differenti. Ma poi è giusto avere accanto solo chi la pensa come noi? Amici che con idee diverse sono una ricchezza? Oppure no? Ne parleremo al 348 075 8060.
0: Grazie Pozzo, a tra poco.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: volevo.
1: La canzone perfetta per chiudere l'appuntamento di oggi di Tutti in Piedi, visto che abbiamo parlato di supereroi e di superpoteri, c'era appunto Mr. Rain con l'omonima canzone. Allora, noi ci sentiamo domattina come sempre dalle 7. Vi lascio con Stefano Pozzovivo, che invece vi accompagna come sempre fino alle 13. Da Gianluca Giurato è tutto, c'è l'informazione breaking news di TGcom 24 Radio Subasio quando mancano 2 minuti alle 10. Ciao.
2: Buona giornata da Umberto Cascone. Nuova ondata di missili iraniani su Israele dopo gli scambi di attacchi reciproci nella notte. Teheran colpisce basi militari dopo i raid di Tel Aviv su Beirut. Anche gli Houthi dello Yemen attaccano il Mar Rosso, interdetto alle navi dello Stato ebraico. Trump striglia Netanyahu, ora trattiamo, poi dovrà accettare l'intesa. Nelle Filippine sale a 15 morti, almeno 129 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.8 registrato nella notte italiana. Edifici crollati, allarme tsunami nel Pacifico, ipocentro a 35 km dalla costa di Mindanao. Alcune scosse di assestamento superano magnitudo 6. Si riaccende il risico bancario. BPM propone la fusione con Monte Paschi. Intesa risponde con un OPAS da 30,6 miliardi. A Unipol andrebbero 635 filiali di MPS da fondere con BPER. Piazza Affari apre a meno 1%, Intesa cede quasi il 2, MPS più 8,8, Mediobanca più 8%. Maxi operazione di polizia a Catania, 12 interrogatori preventivi e 20 arresti con l'accusa di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, porto illegale di armi e tentato omicidio. Nel mirino dell'indagine partita nel 2023 il clan Mazzei, detto dei Carugnosi, affiliato a Cosa Nostra. A Genova 6 custodie cautelari in carcere, 4 obblighi di dimora per 10 tunisini accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Avrebbero gestito un traffico di migranti sulla rotta tra il Nord Africa e Pantelleria, contestati anche il trasferimento estero di denaro con metodi non tracciabili. Formula 1, trionfo di Antonelli a Monte Carlo, è il più giovane di sempre a vincere nel Principato. Tennis, a Parigi Zverev conquista il suo primo slam. Cobolli da oggi numero 10 nel ranking ATP. Calcio, Grecia-Italia 0-1, gli azzurrini under 17 vincono gli europei ai rigori contro il Belgio. Queste le breaking news di TGcom 24.

Buongiorno, ben arrivati, buona nuova settimana da Stefano Pozzo Vivo con voi fino alle 13 in questa mattina di lunedì 8 giugno 2026. Cominciamo con Umberto Tozzi, Qualcosa, Qualcuno.

Sì. Era il 1979, è passato un po' di tempo, ma queste sono canzoni che sono entrate a far parte davvero dell'immaginario collettivo. Radio Subasio in vostra compagnia, il pozzo come fino alle 13, tra una chiacchiera e l'altra, a dire il vero tra una nota e l'altra, molte emozioni e anche qualche sogno qui e là. E poi ci sono gli spunti di riflessione che non mancano mai, ogni giorno ce n'è uno, anzi in ogni parte della giornata ve li giriamo perché si possa ragionare insieme sui temi della nostra vita. Per esempio oggi prendiamo di mira, si fa per dire, le amicizie, che possono, quelle vere, durare una vita intera oppure possono sfaldarsi in funzione di qualche accadimento, come per esempio una diversità di vedute. È quello che è accaduto a due amiche famose, Bianca Balti ed Elisabetta Canalis. Sono state amiche inseparabili a lungo, ma a causa delle diversità di vedute tra le due qualcosa si è incrinato per loro stessa ammissione. Detto questo, partiremo da questo esempio per chiedervi se vi è mai successo di aver allentato il rapporto con un amico o un'amica perché avevate idee differenti. In fondo, è giusto avere accanto solo chi la pensa come noi? Amici che con idee diverse sono una ricchezza oppure no? Ne parleremo a partire dalle 11, come ogni giorno, al 348 075 8060. Il primo buongiorno di oggi va Elisa, che ci ascolta e ci saluta da Cesena. Buongiorno a te Elisa e buon ascolto a tutti con Marco e Cremont, Serena Brancale,

L'amico è domani, Claudio Baglioni. Un amico è per sempre, già. Beh, ha fatto discutere la notizia del rapporto di amicizia tra Bianca Balti ed Elisabetta Canalis. Sono state amiche inseparabili a lungo, ma a causa delle diversità di vedute tra le due qualcosa si è incrinato, fino ad affievolire il legame speciale che le univa. Tanto che in una recente intervista la top model ha spiegato che con la Canalis non c'è più il rapporto di un tempo, non c'è astio o livore, semplicemente le diversità di vedute le ha allontanate. Si sono rese conto di non avere granché in comune da quel punto di vista. Già, perché due amici possono anche avere diversità di vedute, dal mio punto di vista. E dal vostro? Vi è mai successo di aver allentato il rapporto con un amico o un'amica perché avevate idee differenti? È giusto avere accanto solo chi la pensa come noi? Amici che hanno, o che appunto hanno appunto idee diverse, sono per voi una ricchezza oppure no? Bisogna pensarla tutti allo stesso modo, tanto più perché si è amici. Sapete e avete capito che io non la penso in questo modo, ma si può essere di opinione completamente diversa. Ecco, la vostra qual è? E soprattutto la vostra esperienza qual è, se c'è? 348 075 80 60.

tante le novità in queste settimane verso la bella stagione. Fra le tante c'è anche quella di Angie e la sua nuova proposta si intitola

Le atmosfere morbide di questo successo del 1978 di Gino Vannelli, I Just Wanna Stop, nella nostra mattina, quando ormai siamo arrivati alle 10:39, Radio Subasio in vostra compagnia con Stefano Pozzovivo fino alle 13. Da questo momento la novità di Rama è

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando è sempre capodanno insieme a te.
0: Martedì 16 giugno alle 21 ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando.
0: Per partecipare in studio o in collegamento video da casa, vai su radiosubasio.it e scrivi la domanda che vorresti fare a Cristiano. Martedì 16 giugno alle 21, Cristiano Malgioglio, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Max Pezzali, l'universo tranne noi, nella mattina in cui vi ho chiesto su amicizie, divergenze di vedute, se vi è mai successo di aver allentato il rapporto con un amico o un'amica perché avevate idee differenti. È giusto avere accanto solo chi la pensa come noi? Amici con idee diverse, per voi sono una ricchezza oppure no? Ne parliamo come ogni giorno al 348 075 8060 di Radio Subasio.

0: Gli specchi Mirrors di Justin Timberlake ci accompagnano piano piano verso un nuovo appuntamento con l'informazione. Sono le breaking news di TGCom 24. L'appuntamento che arriva è quello delle 11.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Stamane nuova ondata di missili iraniani su Israele. Dopo una notte di raid incrociati, caccia israeliani bombardano le difese aeree degli Ayatollah. Dallo Yemen gli Houthi annunciano il Mar Rosso interdetto alle navi di Tel Aviv. Trump aveva chiesto a Netanyahu di non rispondere a Teheran. Stiamo trattando, dovrai accettare l'accordo. L'Ucraina colpisce un treno russo in viaggio verso la Crimea, un morto e un ferito. Secondo Mosca, nella notte ha abbattuti 310 droni di Kiev. La rappresaglia non si fa attendere, 115 ordigni contro il territorio ucraino. A Catania 12 interrogatori preventivi e 20 arresti in una maxi operazione antimafia contro il clan Mazzei, costola etnea di Cosa Nostra. Le accuse per gli indagati sono di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, porto illegale di armi e tentato omicidio. L'indagine era partita nel 2023. Urne aperte fino alle 15 nei 42 comuni chiamati al ballottaggio per le elezioni amministrative. Ieri sera alle 23 l'affluenza era ferma al 39,7%, 7 punti in meno rispetto al primo turno. 6 i capoluoghi coinvolti: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Elezioni comunali anche in Sardegna. Terremoto di magnitudo 7.8 nelle Filippine nella notte italiana. Il bilancio provvisorio parla di almeno 15 morti e 129 feriti. Crollati diversi edifici nel Pacifico, allarme tsunami. L'ipocentro a 35 km dalla costa di Mindanao. Tra le scosse di assestamento anche una di magnitudo 6.1. Formula 1, trionfo di Kimi Antonelli a Monte Carlo. A 19 anni è il più giovane di sempre a vincere nel Principato. Tennis, a Parigi Zverev rompe la maledizione e conquista il suo primo slam. Cobolli combatte ma cede al quinto set. Da oggi è il numero 10 del ranking ATP. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: un incidente causa code sulla A14 Adriatica tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Sulla 1 Milano-Bologna, code per un incidente tra Piacenza Nord e il bivio per la A21 Torino-Brescia in direzione Bologna. Sulla tangenziale di Napoli si resta in coda per traffico intenso tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. Sulla tangenziale est di Milano, incolonnamenti tra Gobba e Viale Forlanini in direzione Autosole.

0: Traffico congestionato nel tratto Roma-Napoli dell'Autosole, tra asse Mediano e il bivio per la 16 Napoli-Canosa, in direzione Napoli. Infine, sulla statale 42 del Tonale della Mendola, tratto chiuso per incidente a Sonico. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Corsa Nostra Gaia, nella nostra mattina in cui stiamo parlando di amicizia. Io ho chiesto se vi è mai accaduto di aver allentato il rapporto con un amico o un'amica perché avevate idee differenti. È giusto avere accanto solo chi la pensa come noi? Amici con idee diverse sono una ricchezza oppure no?
1: Penso se la pensassimo tutti quanti nello stesso identico modo sarebbe un disastro, no? Saremmo tutti robottini. Sì, io ho avuto, mi sono sganciata da una persona, una ragazza, eravamo molto molto unite, la vedeva diversamente, io la vedevo molto diversamente su alcuni aspetti e ci siamo sganciate, non siamo più amiche, ma per carità, sempre con il massimo rispetto, lei mi ha bloccato perché ha detto siamo totalmente diversi nel modo di pensare. La mia risposta è stata: meno male, perché il mondo è bello perché è vario. Per me è bello avere delle diversità nel pensare le cose, perché pensa se fossimo tutti uguali. Essere diversi, pensarla diversamente, possono anche essere dei suggerimenti. Quindi secondo me avere delle amiche, amici che la pensano diversamente su un qualcosa è utile. Rina Dall'Ariano.
0: E secondo voi? 3480758060.

0: questo eterno movimento. Ma due occhi sono pochi per questo immenso. Capisco di essere.
1: Se è vero che ci sei, Biagio Antonacci, questa mattina stiamo parlando di amicizia e diversità di vedute. Un'amicizia che si può protrarre nel tempo per sempre può allentarsi per diversità di vedute tra due amici, due amiche. Vi è mai successo di aver allentato il rapporto con un amico o un'amica perché avevate idee differenti? E poi è giusto avere accanto solo chi la pensa come noi? Oppure avere idee diverse con una persona amica vuol dire anche essere ricchi in qualche modo?
2: Sono Angela da Sutri. Io ho amicizie che la pensano diverso da me politicamente. Nonostante questo riesco a mantenere rapporti con tutti perché rispetto le idee di tutti. Anche se c'è qualcuno che mi ha tolto anche il saluto perché la pensavo politicamente diverso. Però mio padre in particolare mi ha sempre insegnato che uno deve avere sempre le proprie idee e soprattutto se le sente anche di dirle è giusto esporle. Rispetto all'opinione di tutti, quindi, e sono amica di tutti nonostante questo.
1: Amica di tutti nonostante le diversità.
3: Io ho sempre avuto amici con idee politiche di ordine generale di qualsiasi tipo, diverse dalle mie, però con due o tre amici pur avendo idee diverse siamo rimasti amici per tutta la vita, sia da quando eravamo ragazzi e lo siamo ancora adesso. Avere l'amico con idee diverse non significa non starci bene, anzi il confronto rimane sempre una cosa costruttiva e interessante. Vittorio da Portici, in provincia di Napoli.
1: E i nostri due amici ascoltatori ci fanno capire che spesso è la politica che può eventualmente dividere due amici, ma anche no. E la vostra esperienza qual è? 348 075 8060.

0: Let the music play, Barry White. In questa nostra mattina in cui vi sto chiedendo conto delle vostre amicizie, se si sono mai infrante su divergenze di vedute, se vi è mai successo di aver allentato il rapporto con un amico o un'amica perché avevate idee differenti. Ma poi è giusto avere accanto solo chi la pensa come noi? Amici con idee diverse sono una ricchezza secondo voi oppure no?
1: Sono Monica dall'Isola d'Elba. Sì, credo sia giusto anche avere opinioni divergenti, potersele scambiare senza mai essere offensivi, perché alla fine tanto uno non è che deve convincere l'altro. Però su certe situazioni, tipo la situazione della salute, credo che il rispetto sia importante. Io ho avuto un'amica che era fidanzata e aveva un amante dal quale ha contratto una malattia venerea, e naturalmente quando me ne ha parlato mi ha detto che non avrebbe detto niente al fidanzato, e io ho dissentito tantissimo su questo e ho anche pensato che sarebbe stato bello che gliel'avesse detto, ma proprio per il rispetto della persona. E quando ho detto quello che pensavo mi ha tolto il saluto, e a questo punto sono contenta di averla persa come amica, perché non era un'amica, e quello che ha fatto al fidanzato lo avrebbe fatto anche a me.
0: Ci sono dei limiti, evidentemente non è solo una questione di vedute, è una questione anche di etica e di comportamento, e ditecelo voi.
2: Sono Maurizio Evraso, siamo tre amici e siamo amici da sempre, in pratica eravamo ragazzini e ci chiamiamo addirittura ancora gli sposi come ci chiamavamo prima, pur avendo ognuno il suo lavoro e la sua diversità, perché siamo veramente diversi, ma su una cosa siamo uguali, sull'amicizia profonda e il fatto di se hai bisogno di supporto l'altro c'è sempre, quindi è una bella cosa.
0: Una bella cosa, già, mutuo soccorso, mutua assistenza, come veri amici.
3: Mi chiamo Verona da Pisa. Mio punto di vista, il bello di questa vita e il mondo è la diversità. Non romperei mai un'amicizia, un rapporto solo perché siamo diversi. Allora il confrontarsi, il parlare, discutere, dove finisce? Quindi morale, sì, è bello essere diversi. Odio invece chi impone il suo punto di vista. Non si può imporre il tuo punto di vista solo perché è diverso dal mio.
0: E voi? 348 075 8060.

0: Viaggi e miraggi. Francesco De Gregori, nella mattina in cui con voi abbiamo deciso di parlare di amicizie e di quelle amicizie che si sono rotte per diversità di vedute. Vi è mai capitato di aver allentato il rapporto con un amico o un'amica perché avevate idee differenti? Ma poi vi ho anche chiesto se è giusto avere accanto solo chi la pensa come noi. Amici con idee diverse sono una ricchezza oppure no?
1: Penso da Borgo San Lorenzo in questo momento dalla spiaggia di Serbia. Io credo sinceramente che le diversità in amicizia di vedute, di opinioni, di pensieri siano assolutamente un arricchimento e un'edificazione costante per l'altro. Ti fanno vedere in continuo dei punti di vista diversi, con anche un certo miglioramento, secondo me, sia di noi stessi sia del rapporto. Il problema magari si verifica laddove su determinati temi importanti ci sono sistemi di vedute completamente diversi. Lì secondo me si inclina, cioè a seconda dell'argomento qualcosa può effettivamente cambiare.
0: A seconda dell'argomento.
2: Sono Chiara da Lucca. Io ho avuto un'amica che per più di 20 anni ho considerato una sorella, sapeva molte più cose di mia sorella. Poi, più che idee diverse, mi sono resa conto che lei non era proprio l'amica che pensavo. Da oggi ho proprio la conferma e purtroppo ci ho sofferto, perché io la credevo veramente un'altra persona, ci sono rimasta male e all'età di 50 anni posso dire che sono fermamente convinta che di amiche vere ce ne sono veramente poche.
0: Veramente poche, si contano sulle dita di una mano, forse anche meno.
3: Sono Cinzia da Catania. Per me la vera amicizia è saper accettare anche la critica a livello costruttivo positivo, cioè se tu sei un vero amico devi saper accettare una cosa che non va. Se io ti dico una cosa in faccia te la dico non per ferirti o perché mi piace dirtela, ma è una cosa che io talmente voglio bene a te, tengo a te come amico, amica, che devi saper accettare anche la critica.
0: Ti voglio talmente bene che devi lasciarti criticare.
4: Secondo me un rapporto d'amicizia è un po' come un rapporto d'amore. Bisogna stare insieme e crescere insieme con idee diverse. Dopo si mettono a confronto e non è detto che o io o l'altra persona, insomma, abbiamo sempre ragione. Questo è un modo per crescere, per cambiare idea, per apprendere delle cose nuove. Quindi ben venga una persona che sia completamente diversa da me. Non a caso io e la mia compagna siamo completamente opposti, ma questo ci compensa e ci fa crescere giornalmente ormai da parecchi anni. Matteo da Castelfidardo.
0: Per Matteo l'amicizia è come un rapporto d'amore. Beh, chiudo quest'oggi con una frase di Stephen Littleworth: se un'amicizia smettere di essere un'amicizia, era un'amicizia falsa, e se era una falsa amicizia, è bene che sia finita.

0: High Lighthouse Family ci accompagnano verso l'informazione con un nuovo appuntamento, quello che torna su Subasio è quello delle 12.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Evaporata la tregua in Medio Oriente, in corso da stanotte scambi di ordigni tra Iran e Israele. Da ore Khamenei ha interrotto qualunque comunicazione. Tel Aviv colpisce la difesa aerea iraniana. Missili degli Ayatollah sullo Stato ebraico, sparano anche gli Houthi che poi annunciano Mar Rosso interdetto alle navi di Tel Aviv. Caccia della NATO abbattono un drone nello spazio aereo della Lettonia. Stando alle ricostruzioni, avrebbe sconfinato a seguito di un'azione di guerra elettromagnetica russa, potrebbe essere ucraino. Allarme anche in Moldova, un velivolo senza pilota è esploso in un campo nell'est del paese. Il risico bancario si riaccende con due offerte contrapposte per Monte Paschi. Alla proposta di fusione di BPM risponde Intesa con un OPAS da 30,6 miliardi. Piazza Affari attorno al pareggio, MPS e Mediobanca corrono oltre il più 10%, San Paolo affonda a meno 4%. Sparatoria nella notte a Livorno, morto un 31enne originario della Turchia. Era stato portato in ospedale con ferite d'arma da fuoco alla testa dopo essere stato trovato in un parcheggio. In corso la caccia all'assassino. Caporalato in piazza Duomo a Milano, indagata la legale rappresentante di un bar. Avrebbe sfruttato tre stranieri vietando loro anche le ferie. I fatti risalgono al 2016-2019, la chiusura delle indagini al 2020.

0: 22, ma è stata notificata solo adesso. La donna sarebbe cugina di un noto killer di mafia. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa a Monte Carlo a soli 19 anni. Il team principal di Mercedes, Wolf, deciso a tenerselo stretto. Non fate troppo casino per lui in Italia, dice. Tennis, nonostante la sconfitta ieri nella finale del Roland Garros, da oggi Cobolli è decimo nel ranking ATP. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita. Subasio Collection. Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore. Ogni canzone un'emozione. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata ad Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore ancora tempo soleggiato e stabile al centro-sud e isole con temperature tipiche di piena estate. Valori in molte località al di sopra dei 30 gradi, punte anche di 34 gradi. Al nord invece un po' di nuvole, sebbene alternate a momenti di tempo soleggiato, con isolate acquazzoni o temporali su Alpi e Prealpi. Poi in serata possibile anche qualche temporale sulle pianure del Veneto e del Friuli. E le temperature al nord rimarranno più vicine alle medie stagionali. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Nel lontano, oramai 1992, Zucchero attivò una collaborazione proficua con Luciano Pavarotti. Il risultato fu questa Miserere dall'omonimo album.

questa nostra stupida canzone d'amore dei giornalisti. Una canzone d'amore non è mai stupida, è una licenza artistica, evidentemente, che fa sognare, unisce i cuori, unisce anche gli amici. A proposito di amici, è stato il tema di questa mattina, ma l'amicizia qui su Subasio con voi non svanisce mai, anzi si consolida con le nostre canzoni, i nostri successi. Per esempio arriva con A me anche Petit.

Treni a Vapore, Fiorella Mannoia, Radio Suvasio e i saluti arretrati, la parentesi che arriva sempre a questo punto della nostra mattina, come li chiamiamo noi, ma sono pretesti belli e buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere, come per esempio Paola che ci ascolta, ci saluta da Reggio Emilia, Federica che ci ascolta e ci saluta da Fiuggi, siamo in provincia di Frosinone, e Simone che è in vacanza con i suoi amici della SD Tartaruga di Orvieto, credo che sia nella valle splendida, Valle dei Templi d'Agrigento, almeno questo si evince dalla foto cartolina che ci ha inviato come sempre al 348 075 80 60. Ora, con ti va di stare bene, c'è anche Ultimo.

l'energia letteralmente elettrificante, elettrizzante di Elettra Lamborghini con la sua novità che si titola Bam Bam Bam.

Duran, What Happens Tomorrow. Sono passati un po' di anni da questa canzone, più o meno una ventina, anno più, anno meno. Siamo vicini al momento in cui sveleremo il tema della pausa pranzo, quella ora che da sempre introduce al nostro pomeriggio, proprio mentre magari pranzate, con un tema che tra un po', pochi minuti, scopriremo insieme a chi vi condurrà in quella porzione di giornata. Intanto però c'è anche la nuova DJ Axa, Ipi Ya Yo. 1, 2,

è la ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio. Irene Grandi, mercoledì 10 giugno alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Mercoledì 10 giugno alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: solo tu, Nick, Laura Pausini. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buon inizio di settimana. Come va?
0: Bene, bene. Lei come sta?
1: Molto bene, devo dire. Contento. Weekend rilassante.
0: Bene. Si sente anche lei qui in un open space, tutto. Qui è un open space.
1: Beh, questo è un super open space.
0: Super open space. E sì, che c'è chi si occupa di capire quanto l'open space influenzi o meno
1: l'andamento lavorativo, no?
0: Sì,
1: dei lavoratori.
0: Sì. Lavoratori della bassa.
1: Per Nacchietta, poi se si ferma l'auto è un problema. E allora, a quanto pare, gli studiosi.
0: Questi studiosi.
1: Sai che ci hanno detto?
0: Sì.
1: Che il lavorare in uno spazio chiuso, il cervello diventa più efficiente nel tempo.
0: Uh-huh.
1: Mentre negli open space è diverso, completamente diverso, perché le distrazioni sono sempre dietro l'angolo, capisci?
0: Ho capito.
1: Contrariamente a quanto uno possa immaginare, dice, vabbè, lavoro all'aperto, mi concentro di più. No, non è così.
0: Siamo distratti.
1: Siamo distratti.
0: Perché guardiamo anche il vicino di scrivania.
1: Esatto, o la vicina di scrivania.
0: Ma quella c'è un retaggio quasi infantile, quando allungavamo il collo a scuola per copiare e vedere se il nostro compito era più o meno. E ce lo portiamo dietro.
1: Esatto.
0: È proprio così. È interessante. Quindi la domanda che vi porrà il test oggi è: in che tipo di spazio lavorate? E soprattutto, vi piace o lo sopportate a malapena e vorreste uno spazio diverso, organizzato in maniera diversa?
1: Magari potreste suggerire qualcosa al datore di lavoro.
0: È il momento di farlo. Intanto suggeritelo a noi. A che numero?
1: Al 348 075 8060.

0: La novità di Dolce Nera Epopea ci porta i saluti. Dal Polso è tutto, ci troviamo domani a partire come sempre dalle ore 10. Vi lascio in ottima compagnia con il nostro pomeriggio ormai alle porte, preceduto come sempre da un nuovo appuntamento con l'informazione. Sono le 13 in punto, tornano le breaking news di TGCOM 24. A domani e fate i bravi.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione, che coinvolgerebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab. Teheran accusa gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni. Kiev intanto riferisce: a maggio liberati 100 km quadrati di territorio, più di quelli persi. Terremoto nelle Filippine, due scosse fortissime hanno sorpreso gli abitanti di Mindanao, la seconda isola più grande dell'arcipelago, facendo scattare un'allerta tsunami nell'Oceano Pacifico. Almeno 15 i morti, oltre 100 i feriti, ma il bilancio delle vittime è in crescita. Un 31enne ucciso a colpi di pistola in un parcheggio a Castellaccio, nel comune di Livorno. La vittima è un cittadino turco trovato poco prima della mezzanotte riverso a terra, sanguinante, da due passanti. Urne aperte fino alle ore 15 per i ballottaggi in 42 comuni italiani. Ieri sera affluenza al 39,79%. Raggiunto il quorum in Sardegna, dove si vota al primo turno e eletti i primi sindaci. Subito dopo la chiusura pomeridiana inizia lo spoglio delle schede. Intesa a San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto a scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi. In parallelo Unipol ha siglato un accordo per rilevare 635 filiali di MPS, poi proporrà a BPER una combinazione con la rete acquisita. MPS corre in borsa più 10%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 8 Milano-Varese, coda tra Castellanza e Busto Arsizio per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione. Lungo la 9, Lainate Como-Chiasso, coda tra Lago di Como e Chiasso per l'attraversamento della dogana svizzera. Sulla 12 viene segnalato un veicolo fermo tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno. Code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e Bologna-Fiera in direzione Taranto. Code a tratti anche sull'Autosole tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Milano. Infine sulla statale 146 di Chianciano viene segnalata una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio Chiusi viaggiando verso

0: verso San Quirico d'Orcia, statale 2 Cassia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Ma che bello iniziare la settimana insieme. Buon pomeriggio a tutti, bentrovati. Sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Oggi lunedì 8 giugno 2026 inizia la pausa pranzo di Radio Subasio. Dire Straits per voi.

però mi piace immaginare quelle che sono e che erano le prospettive dei cantastorie. Non a caso McLaughlin si è ispirato proprio alla loro vita, no? Infatti questa canzone si riferisce alle scelte che si fanno nel cammino della vita, ma anche gli spostamenti che i cantastorie intraprendevano per andare di città in città nel corso della loro esistenza vagabonda. Un grande classico dei Dire Straits, 1985, collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Allora, oggi si parla di lavoro, ma soprattutto si parla degli spazi nei quali ognuno di noi lavora, un po' per scelta, un po' per così imposizione dovuta anche alle esigenze dell'azienda, no? In che tipo di spazio lavorate e soprattutto vi piace? Lo sopportate a malapena? Vorreste qualcos'altro? Ecco, potremmo accogliere le vostre richieste e anche i vostri desideri in merito, perché ci siamo ispirati a uno studio recentissimo che ha misurato appunto l'attività cerebrale delle persone che lavorano in open space rispetto a chi lavora invece in uno spazio isolato, detto anche work pod. Il risultato? Beh, in uno spazio chiuso il cervello diventa più efficiente nel tempo, mentre in un open space il carico cognitivo sale progressivamente anche quando si pensa di ignorare i rumori e le conversazioni attorno a noi. E allora, ripeto le domande: in che tipo di spazio lavorate e soprattutto vi piace o lo sopportate a malapena? 348 075 80 60 per i vostri messaggi scritti o le vostre note vocali. È iniziata la pausa pranzo di Radio Subasio, c'è Paola Iezzi.

bagno a mezzanotte, che sono, devo dire, piuttosto frequenti, soprattutto nel periodo estivo, e questi bagni meravigliosi. Elodie, che salutiamo naturalmente. Allora, siete su Radio Subasio. Uno studio recentissimo ha misurato l'attività cerebrale delle persone che lavorano in open space rispetto a chi lavora in uno spazio isolato, detto anche work pod. Il risultato? Beh, in uno spazio chiuso il cervello diventa più efficiente nel tempo, mentre in un open space il carico cognitivo sale progressivamente, anche quando si pensa di ignorare i rumori e le conversazioni attorno a noi, eh? Di conseguenza mantenere alta la concentrazione diventa un po' faticoso, perché anche le distrazioni che non noti costano energia al cervello, e da ciò si spiega perché ci si sente distrutti dopo una giornata in ufficio, anche se sulla carta non si è fatto assolutamente nulla di così pesante. Ma l'open space non è soltanto rumore e distrazione, c'è anche chi lo difende, ovviamente, chi trova che l'energia del gruppo aiuti chi odia lavorare isolato e ama le pause caffè in compagnia. E allora vi chiedo, siete soddisfatti dello spazio in cui lavorate o desiderate altro? Se volete raccontarmi il tutto, come sempre, 348 075 80 60.

Fusa è felice, Carmen Consoli, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo. Oggi si parla del luogo di lavoro, degli spazi destinati al lavoro, perché gli spazi appunto destinati alle nostre mansioni non sempre coincidono a quelle che sono anche le nostre aspettative e spesso pregiudicano anche il nostro modo di lavorare. E allora vi chiedo, in che tipo di spazio lavorate? Soprattutto vi piace? Lo sopportate a malapena? Vorreste altro? Ecco, magari questo è il momento giusto per dirmi la vostra. 348 075 80 60. Ripeto la domanda: siete soddisfatti dello spazio in cui lavorate o desiderate altro?

favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: 1999, Bastic Boys, siete su Radio Subasio. E allora, lo spazio in cui lavoriamo può incidere sul nostro rendimento e sulla nostra concentrazione, no? In uno spazio chiuso il cervello diventa più efficiente nel tempo, in un open space il carico cognitivo sale progressivamente anche quando si pensa di ignorare i rumori e le conversazioni attorno a noi, no? Mantenere alta la concentrazione diventa un po' più faticoso. Non lo dico io, ci mancherebbe, lo dice la scienza, ed è per questo che vi chiedo: voi siete soddisfatti dello spazio in cui lavorate o desiderate altro? 348 075 80 60.
1: Ciao, sono Claudia da Torino.
0: Ciao Claudia.
1: Il mio lavoro è il mio sogno. Io ho 55 anni, cioè esattamente il 23 giugno 2025 sono entrata in questo posto, che è il quinto reparto mobile della Polizia di Stato, come operatore tecnico.
0: Complimenti.
1: E mai per un minuto avrei voluto lavorare in un altro posto. È il mio luogo di lavoro ideale, non tornerei mai indietro, sono felicissima, anche se a volte i problemi ci sono, però sono risolvibili ed è veramente il lavoro dei miei sogni. Non potrei volere di più a livello lavorativo. Grazie, spero che tutti prima o poi possiate realizzare il vostro sogno lavorativo. Buon lavoro e buon pomeriggio.
0: Grazie, quindi hai coronato il tuo sogno e sei soddisfatta anche dei vari spazi in cui lavori. E voi siete soddisfatti dello spazio in cui lavorate o desiderate altro? Perché lo spazio in cui lavoriamo può sicuramente incidere sul nostro rendimento e anche sulla nostra concentrazione. 348 075 80 60.

0: questa sera alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club, LDA e H7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti.

0: beh, insomma, gente distratta soprattutto se si lavora in spazi aperti, perché in uno spazio chiuso il cervello diventa più efficiente nel tempo, no? In un open space il carico cognitivo sale progressivamente anche quando si pensa ad ignorare i rumori e le conversazioni attorno a noi, quindi mantenere alta la concentrazione diventa più faticoso. E allora oggi vi ho chiesto se siete soddisfatti dello spazio in cui lavorate o desiderate altro. Chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi, sentiamo.
1: Ciao a tutti, sono Federica di Montecchio. Per quanto riguarda il lavoro dentro o fuori, io lo faccio entrambi. Devo dire che ora che faccio il lavoro esterno sto molto meglio, mi divago, vedo gente nuova e restando dentro sei solo concentrata su ciò che devi fare e basta. Stando fuori non è che non mi concentro su ciò che devo fare, ma è tutta un'altra concentrazione. Ciao a tutti.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto 30 secondi alle 14.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. L'Iran risponderà con maggiore fermezza a qualsiasi ulteriore attacco. Lo dice il comando militare iraniano. In caso di continua aggressione e atti di ostilità, gli Stati Uniti e Israele saranno trattati con ancora maggiore fermezza. Trump ha chiesto al premier israeliano Netanyahu di non reagire. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno riferito le forze armate lettoni. Kiev intanto riferisce: a maggio sono stati liberati 100 chilometri quadrati, più di quanti sono stati persi. Un aereo registrato negli Stati Uniti ha preso fuoco dopo essere precipitato durante un atterraggio di emergenza all'aeroporto di La Romana, nella Repubblica Dominicana. Morti il pilota e il copilota. Le autorità hanno avviato un'indagine per accertare le cause. Sono 32 gli indagati della maxi operazione della Procura di Catania contro il clan Mazzei, alla stragista di Cosa Nostra. Per 20 di loro è stata disposta la custodia cautelare, mentre gli altri 12 saranno interrogati preventivamente. Seggi aperti fino alle 15 nei 42 comuni chiamati nuovamente alle urne per l'elezione del sindaco, dopo che nella tornata di maggio nessun candidato è emerso vincitore. Ieri sera l'affluenza era al 39,8%, in netto calo rispetto al primo turno. Un 31enne ucciso a colpi di pistola in un parcheggio al Castellaccio, nel comune di Livorno. La vittima, un cittadino turco, trovato poco prima della mezzanotte, riverso a terra, sanguinante, da due passanti. Questa è Breaking News di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 verso Milano code a tratti tra Calenzano e il bivio dell'Autosole Variante, lungo la 7 in direzione di Genova un chilometro di coda tra Vignole Borbera e Roncoscrivia per un incidente risolto, verso Milano invece coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per un altro incidente, per lavori lungo la 14 in direzione di Taranto, traffico rallentato tra Fermo Porto San Giorgio e Pedaso, sempre in Adriatica code a tratti tra Imola e il bivio della 14 raccordo A1 Bologna-Casalecchio. Infine, lungo la statale 106 Ionica, rallentamenti per la pulizia del manto stradale dopo l'incrocio Botricello. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 14 da 5 minuti, ben trovati. Il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo. Saremo insieme fino alle 17 anche in questo lunedì 8 giugno 2026. E torniamo invece all'86. Lucio Dalla, Se io fossi un angelo.

abbiamo rimosso tutti quel periodo lì, eh. Anche perché la canzone è nata come un forte invito al carpe diem, alla ripartenza dopo i difficili mesi di isolamento dovuti all'innominabile. Non ce la faccio a nominarla quella roba lì. E comunque, non so se avete presente il video, no? Che è girato interamente in Sardegna, nello splendido scenario dell'arcipelago della Maddalena, dell'isola di Capera. Anche quello ci ha fatto sognare tantissimo, devo dire. Marco Mengoni, ma stasera siete su Radio Subasio e questo è il vostro pomeriggio, eh? Tre quarti d'ora e arriveranno i 60 minuti a voi dedicati. LDA H7 Sun.

che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

migliaia e migliaia di pagine scritte e infinite emozioni condivise. Per Vasco il prossimo anno, il 2027, sarà un anno davvero importante e anche impegnativo, perché Roma diventerà intanto il centro cruciale di tanti eventi senza precedenti, ospiterà una lunga stagione di appuntamenti dedicati ai 50 anni di carriera del comandante, iniziativa che poi culminerà in una maxi residency che punta addirittura a riunire, oltre 500.000 spettatori, insomma numeri importanti, ma siamo abituati ai numeri importanti quando si parla di Vasco, in quello che si preannuncia come uno dei più grandi appuntamenti live mai organizzati nel nostro meraviglioso paese. È proprio pensato come una festa collettiva per ovviamente ripercorrere mezzo secolo di musica e di storia del rocker di Zocca. Ovviamente avremo modo di approfondire anche nei prossimi mesi. Le 14 da 25 minuti, siete sulla Di Subasio. Buon pomeriggio da Leonardo, subito per voi Francesco Gabbani.

Alle 15 arriva il vostro jukebox. Prenotate subito la canzone che volete ascoltare proprio oggi e sarà possibile farlo tra le 15 e le 16. Il vostro messaggio scritto o vocale al 348 075 80 60. Subito l'ultimo di Baby K.

1990, proprio in questo periodo, Seal dichiarò di aver chiaramente avvertito che il mondo stava cambiando profondamente. Quindi scrisse questa canzone ormai diventata iconica, si chiama Crazy. Siete su Radio Subasio, io sono Leonardo. Alle 15 arriveranno anche i 60 minuti a voi dedicati. A proposito, se volete entrare a far parte del mondo della jukebox, sappiate che potete inoltrare le vostre richieste anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Ragazza del futuro, per voi c'è Cesare Cremolini. Ho bisogno di...

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando è sempre capodanno insieme a te.
0: Martedì 16 giugno alle 21 ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando.
0: Per partecipare in studio o in collegamento video da casa, vai su radiosubasio.it e scrivi la domanda che vorresti fare a Cristiano. Martedì 16 giugno alle 21, Cristiano Malgioglio, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

dalla pelle al cuore o pelle d'oca, perché te la fa venire la canzone che hai dentro, quella che vuoi ascoltare proprio oggi. E allora puoi prenotarla subito, inoltre il tuo messaggio scritto vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60 e puoi farlo anche attraverso l'app, dove all'interno trovi la sezione jukebox e il form da compilare. Allora veloci, mi raccomando, questo per tutti, 348 075 80 60, prenotate la canzone che ascolterete nel jukebox di oggi.

0: Breaking news di TGCom 24, 20 secondi alle 15.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Chiudono le urne per i ballottaggi in 42 comuni italiani e al via lo spoglio delle schede. Ieri sera affluenza al 39,79%, in calo. Raggiunto il quorum in Sardegna, dove si vota al primo turno, eletti i primi sindaci. Teheran sospende gli attacchi ma minaccia ancora più duri se torneranno a colpire il Libano. Nella notte Israele ha annunciato di aver colpito obiettivi militari in Iran, nonostante l'appello del presidente americano Trump, che avrebbe invitato Netanyahu ad astenersi da rappresaglie. Caccia francesi impegnati nella missione NATO di pattugliamento aereo del Baltico hanno abbattuto con successo un drone entrato nello spazio aereo lettone. Lo hanno comunicato le forze armate lettoni. Preoccupazione negli stati baltici per le ripetute incursioni di velivoli senza pilota. È salito a 32 morti il bilancio complessivo del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito il sud delle Filippine. Il sisma ha provocato crolli, frane e piccoli tsunami. Onde di minore entità rilevate anche in Indonesia, a Palau e persino nel sud del Giappone. Il lancio dell'offerta di pubblico acquisto di Intesa San Paolo nei confronti di Banco Monte dei Paschi di Siena dimostra che il sistema bancario italiano è particolarmente vivace e più forte dopo le difficoltà del passato. Lo ha dichiarato il vice premier Tajani. Il Movimento 5 Stelle critica l'avallo del governo, così regna il caos. Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti clinici programmati. Il numero uno del tennis mondiale, dopo alcuni giorni di relax in Sardegna, viene sottoposto a esami per capire le ragioni del malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo. Questa è la Breaking News di TGCom 24.

Eccolo, il jukebox di Radio Subasio inizia proprio adesso e avete un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram. Il codice d'accesso è il 348 075 80 60. Se volete fare il tutto attraverso l'app, sappiate che all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

0: Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Subasio, sono Marilena da Genzano. Volevo dedicare alle mie colleghe, specialmente a Paola, la canzone La testa

Angie, signorina, e questo è il jukebox di Radio Spazio. Signorina, se volete inoltrare le vostre richieste potete farlo anche adesso, lo sapete, vero? 348 075 8060, messaggi scritti o note vocali che potete inoltrare su WhatsApp o Telegram. E a proposito, c'è anche l'app che vi consente di farlo, ne sa qualcosa Giancarlo, che saluto. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Avete, scrive Giancarlo, avete mai dedicato una canzone alla donna che amate? C'è anche chi ha scritto una canzone alla donna sempre desiderata e mai raggiunta. Un inno all'amore degli anni 70, ma sempre valido anche nell'era dei social. Radio Subasio, vorrei ascoltare una canzone e il nostro amico Giancarlo ha scelto proprio questa.

0: E allora avete ancora un po' di tempo a disposizione per inoltrare i vostri messaggi scritti e vocali su WhatsApp o Telegram 348 075 80 60 e vi ricordo di specificare sempre il vostro nome, possibilmente la città dalla quale ci seguite. Chi ha scelto la prossima a proposito? Sentiamo.
1: Ciao, siamo Luca e Federica di Nettuno e vorremmo sentire Pianeti di Ultimo, grazie.
2: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

Pianeti di Ultimo, siete su Radio Subasio. Dai che il jukebox è partito da pochi minuti. Se volete ricordo i contatti che vi consentono di prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Su WhatsApp o Telegram, messaggi scritti o note vocali al 348-075-8060. Vi ricordo di specificare sempre il vostro nome, il titolo della canzone, possibilmente la città dalla quale ci seguite. Devo salutare, a proposito, c'è un messaggio legato alla prossima, firmato da Giovanna dalla provincia di Frosinone. Dice: ho inviato il messaggio proprio adesso e mi piacerebbe ascoltare Libero di Fabrizio Moro, perché non c'è cosa più bella della libertà, di vivere, di sognare e di pensare.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Roberto Tozzi, grande classico. Ti amo, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. Avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram, 348 075 80 60. Messaggio per Daniel: salutate mio figlio Daniel, le sue compagne di classe Martina, Dalila, Shamil, Sabrina e la sua ragazza Giorgia. Un grande in bocca al lupo per gli esami di maturità, e anche da parte nostra naturalmente. Poi c'è Dimitri, dice: vorrei salutare i miei colleghi di lavoro, saluto anche voi e vorrei ascoltare Living on a Prayer di Bon Jovi.

0: sono Loris, volevo sentire la canzone dei giornalisti completamente e sono in viaggio. Ciao.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Ridere e pinguini tattici nucleari, e questo è il jukebox. Siamo anche alle battute finali per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, il primo della settimana, oggi 8 giugno 2026. Bentrovati, io sono Leonardo, ricordo i contatti se volete inoltrare i vostri messaggi anche adesso: 348 075 80 60. C'è un messaggio firmato da Vasco e dice: vorrei salutare mia sorella Giulia, è una persona davvero speciale. Ciao, chi è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Nicola, vengo da Casal di Principe, vorrei ascoltare la canzone nuova di Annalisa, canzone estiva. Grazie mille.
2: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio. Quando

0: Donetsk, mentre un drone è esploso in un campo in Moldavia senza provocare feriti. La Lettonia denuncia di aver abbattuto un velivolo senza pilota proveniente dalla Russia. In corso lo scrutinio nei 42 comuni dove si è andati al ballottaggio per le elezioni amministrative. 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza definitiva è 52%, oltre 8 punti in calo rispetto al primo turno. In Sardegna si sono scelti 149 sindaci. Un 16enne ha lanciato prima un sasso, poi un coltello contro un vigile nel quartiere Baggio di Milano. È successo venerdì sera. Il ragazzino è stato arrestato per resistenza aggravata e lesioni. Addosso aveva anche un tirapugni. Nella sua abitazione sequestrate armi finte. Allerta in 5 comuni del Pisano dopo il maxi incendio in un'azienda di materie plastiche da avviare a riciclo con sede a Lugnano. Dai primi cittadini l'invito a tenere chiuse le finestre e a limitare le uscite. Accertamenti medici programmati per Yannick Sinner questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malessere accusato nel corso del secondo turno del Roland Garros a Parigi. Il numero 1 del ranking ATP proseguirà poi la preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione su strade e autostrade sulla A12 Genova-Livorno: si è da poco verificato un incidente allo svincolo di Genova Est procedendo in direzione Livorno. Sulla A12 Genova-Rosignano code per un veicolo in panne tra Genova Est e il bivio per la A7 in direzione Genova. Sulla A4 Milano-Brescia code tra Rovato e Ponte Olio in direzione Milano. Sul raccordo Sicignano-Potenza rallentamenti allo svincolo di Buccino. Sulla 1 Milano-Bologna code per traffico intenso tra la barriera di Milano Sud e la tangenziale Ovest in direzione Milano. Un veicolo in fiamme causa rallentamenti invece sulla A19 Palermo-Catania allo svincolo per Dittano in direzione Palermo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 16 da 4 minuti, oggi da Giuliani ci ha mollato, ragazzi, quindi sarete soltanto con me sino alle 17. Il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, e per voi arriva un bel classico di Lucio Battisti con Il Nastro Rosa.

chissà chi sei, no, chissà chi è invece. Con il nastro rosa, Lucio Battisti, chissà chi è il personaggio di oggi. Intanto vi dico, non c'è Katia Giuliani, che tornerà puntuale domani a partire dalle 16. E allora oggi vi chiedo di indovinare il personaggio misterioso, che è un personaggio immaginario a cui, devo dire, siamo tutti particolarmente affezionati. È un abile ebanista e artigiano. Il personaggio viene da un film iconico del 1981, vi sto dicendo tantissimo. Ebbene, questo abile ebanista artigiano, a cui non viene riconosciuta la sua abilità, ma in un primo momento, dopo il lavoro svolto, non viene addirittura pagato dal suo committente, ok? Tra poco ascolterete un contributo, tanto per così ricevere un ulteriore aiuto. Nel frattempo però mi limito a ricordare il contatto WhatsApp Telegram se volete inoltrare le vostre risposte. Allora, si parla di un personaggio, chi sarà mai questo personaggio misterioso, falegname, o meglio abile ebanista e artigiano, a cui viene riconosciuta la sua abilità in un primo momento, dopo il lavoro svolto però non viene pagato dal suo committente. 348 075 80 60, le vostre risposte adesso, scritte o vocali su WhatsApp o Telegram. Il primo, la prima che darà la soluzione, verrà in onda, farà due chiacchiere con me. Subito, Sienna Spyro.

0: fine del mondo, ero Stramazzotti, stiamo giocando e oggi vi ho chiesto di indovinare il personaggio misterioso, un personaggio estrapolato da un film iconico del 1981. E beh, un povero disgraziato, fatemelo dire, personaggio immaginario, abile ebanista e artigiano, cui viene riconosciuta la sua abilità, assolutamente sì. Però in un primo momento, dopo il lavoro svolto, non viene assolutamente pagato dal suo committente cattivello, a cui piaceva tantissimo fare gli scherzi. Allora, le prime risposte arrivate al 348 075 80 60, poi tra pochissimo ascolteremo un contributo. Chi è?
1: È l'ebanista del Marchese del Grillo.
2: Che non viene pagato.
0: Che non viene pagato, ma come si chiama però questo ebanista del Marchese del Grillo?
3: Salve a tutti.
0: Salve.
3: L'ebanista forse era il mitico Montesano,
0: ma
3: nel
0: no.
3: Conte Tacchia,
0: no.
3: Che è piena discussione. Adesso non ricordo bene il film, ma sembra che fosse lui. Un saluto a Angelo da Foligno.
0: Allora, rinfreschiamo la memoria non solo a Angelo, ma anche a qualcun altro. Dai, le vostre risposte adesso al 348 075 80 60. Chi sarà mai questo personaggio misterioso?
4: Riferisco, eccellenza. Io ci avrei il conticino. E perché l'ha strappato? E i soldi miei?
5: E non ti do.
4: Come non mi dà? Ah, ho capito, mi vuol fare uno scherzo.
5: Credo.
4: Lei è famoso per gli scherzi. Ho capito, forse eccellenza vuole un po' di sconto. Io c'ho famiglia.

0: meraviglioso Negramaro, 16:25, siete su Radio Subasio. Oggi vi ho chiesto di indovinare il personaggio misterioso, ma secondo voi Fabio di Roma poteva sbagliare? Pronto?
1: Pronto!
0: Eccolo qua! Ciao Fabio!
1: Sul filone proseguendo sui Negramaro, è meraviglioso parlare con te.
0: Grazie, troppo gentile. Fabio, ma la frase "io i soldi non i caccio e tu non i becchi" te l'ha mai detto nessuno, visto che sei un tassista?
1: No, per fortuna no.
0: Ecco, già questo è positivo. Com'è la temperatura a Roma?
1: Buoni 33 gradi.
0: Non ci facciamo mancare niente. Bene, dai, ok. E allora, si parlava di un personaggio misterioso estrapolato da un film iconico, no? Il Marchese del Grillo, 1981, regia di Monicelli. Chi sarà mai questo personaggio?
1: Come sbagliare, Aronne Piperno.
0: Ma certo, e allora insieme ci riguardiamo, facciamo finta di essere seduti, belli, comodi e tranquilli con l'aria condizionata, ci riguardiamo questa scena insieme?
1: Vai,
0: grande. Sentiamo, vai.
2: Riverisco, eccellenza.
3: Aronne, tu lavori bene.
2: Grazie.
3: Bella posteria, bella armadio, belle cassapanche, bello, bello, bello tutto. Bravo, grazie. Adesso me ne puoi andare.
2: Me ne devo andare, ma io ci avrei...
3: Che ci avresti?
2: Il conticino.
3: Ah, c'hai il conticino? E dammi il tuo conticino.
2: Ecco
3: il conticino. Ecco fatto.
2: E perché l'ha strappato?
3: Beh, che ci faccio?
2: Ma come che ci faccio? E i soldi miei.
3: E non ti do.
2: Come non mi dà?
3: E come? Vuoi sapere la procedura?
2: Sì.
3: Io i soldi non li caccio e tu ne becchi.
0: Ecco, fortunatamente a Fabio questa frase non l'ha mai detta nessuno.
1: No, per fortuna no.
0: Ma che film meraviglioso, mamma mia.
1: Per il momento.
0: Ecco, beh, incrociamo sempre le dita, per carità. Allora Fabio, ti auguro, intanto ti dico grazie di aver partecipato al nostro gioco pretestuoso e ti auguro un buon pomeriggio per le vacanze. Ancora non se ne parla, immagino, perché beh, insomma, arriveranno tanti turisti a Roma d'estate, quindi
1: Sì, parla di agosto, però non sappiamo ancora la meta.
0: Mare comunque o montagna?
1: Mare tutta la vita.
0: Ok Fabio, grazie davvero, ti auguro buon lavoro e buona estate.
1: Grazie a voi e buona estate, ragazzi.
0: Ciao Fabio, grazie. Allora si gioca anche domani, come sempre, a partire dalle 16. Subito Partenope.

Wednesday, correva l'anno 2007. Ed è arrivato anche oggi il momento di celebrare il fenomeno del giorno. Se pensate di aver pianificato il tradimento perfetto, ascoltate la storia di un influencer che si chiama Alexa. Lei va in viaggio, il fidanzato invita l'amante a casa ogni sera e pensa di averla fatta franca. Ma de che, dico io, ma rientro ad Alexa basta soltanto uno sguardo per capire tutto. Eh sì, perché una attenta, voglio dire, niente profumo sospetto o che so, rossetto sulle camicie. Ha semplicemente notato delle impronte di dita sconosciute nella sua costosissima crema idratante per il viso. Quindi ragazzi, toccate a una donna tutto, ma non la sua skincare da 100 euro, perché quella vi fa la festa. A quel punto scatta l'indagine. Alexa controlla i video del campanello Smart Ring, vede la tizia entrare ogni sera, la identifica, però la vera perla è la vendetta, perché cos'è che ha fatto? Ha in pratica stampato centinaia e centinaia di fotogrammi del tradimento, li ha nascosti ovunque per casa, sotto le lenzuola, nella scatola dei cereali e persino sul rotolo della carta igienica, prima di lasciarlo per sempre. Arrivederci e addio. C'è l'abate per voi.

0: amici su Subasio, mancano pochi minuti alle 17 e sarà con voi a partire appunto dalle 17 Gloria Gallo, con la quale insomma affronterete un tema molto caro ai più, perché in tantissimi ancora sognano quel periodo della vita che risulta essere anche uno dei più importanti, è vero?
1: Dici bene, caro Leo, ciao a tutti amici, saremo insieme questo pomeriggio. Nella prima parte parleremo proprio di esami di maturità che tornano per tanti studenti,
0: certo,
1: ma che tornano a volte anche nei ricordi di chi l'ha vissuto un anno fa, due, tre, 5, 10, 20, 50, perché ci sta, insomma.
0: Tanti ancora sognano quel periodo, quel momento in particolare.
1: A volte si fanno incubi importanti a riguardo.
0: La matematica.
1: Non sarà mai il mio mestiere, esatto, diceva qualcuno. E allora ne parleremo insieme, raccontatemi le vostre esperienze, i vostri ricordi legati a questo momento così importante della vita, al 348 075 8060.

0: ma dimmi tu se oggi dovevi farmi ricordare gli esami di maturità. Ma, incredibile, ma vero. Bene, parlerete comunque nel corso della prossima ora.
1: Tu che fai? Vai via? Vai a studiare per l'esame di maturità?
0: Vado a ripassare, sì. Porto un argomento a piacere.
1: Bravo, Leo.
0: Ecco, e domani ripeto a tutti a partire dalle 13. Ciao, Gloria.
1: Ciao, Leo.
0: Ora le breaking news di TGCom 24, un minuto alle 17. Passate una buona serata.
2: Buon pomeriggio da Esteroletto. Ballottaggio elezioni comunali, 42 le città coinvolte. In corso lo spoglio delle schede. Chieti verso la vittoria di Giovanni Legnini con il 52,6% delle preferenze. Il centro-sinistra in vantaggio anche ad Agrigento. Il centro-destra resta a Trani, conquista Arezzo e Macerata. Testa a testa Lecco. Affluenza alle urne in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente. I Pasdaran fermano gli attacchi su Israele, che valuta di fare altrettanto dopo che Donald Trump ha sentito il premier Netanyahu. Lo Stato ebraico però riprende a colpire i villaggi del Libano meridionale. Sono almeno 32 i morti nelle Filippine dopo che una violenta scossa di magnitudo 7.8 ha colpito il sud del paese asiatico. 134 i feriti, decine di dispersi. Il sisma con epicentro in mare ha generato onde di tsunami, danni ingenti e interruzioni di corrente.

0: quarti di finale del Roland Garros contro Arnadi. Nessuna lesione muscolare. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione garantirà un martedì in prevalenza soleggiato al centro-sud, con qualche nube in sviluppo nelle ore centrali, lungo l'Appennino e possibili brevi rovesci sui rilievi della Calabria. Bel tempo anche su Liguria ed Emilia Romagna, mentre sul resto del nord il cielo sarà da poco a parzialmente nuvoloso, con rovesci temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in estensione serale alla pianura lombarda e al Friuli Venezia Giulia. Temperature stabili con punte di 32-33 gradi, punte fino ai 35 gradi in Sicilia e Sardegna. Per maggiori dettagli l'app meteo.it. Radio Subasio. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Flintstones scartarono un sacco di volte, la registrarono e riregistrarono tantissimo prima di decidersi definitivamente di regalargli il giusto successo nel 1981. Star Me Up, Rolling Stones apre queste nostre 3-4 ore insieme, non so bene quante saranno, perché saremo insieme fino alle 21 con me, Gloria Gallo, poi dalle 21 alle 22 ci sarà il Radio Subasio Music Club insieme ad LDA e H7. Prima però, soprattutto in questa prima ora insieme, voglio parlare con voi, visto che si stanno avvicinando, di esami di maturità, e vorrei chiedervi di dirmi se secondo voi sono ancora un rito in qualche modo necessario, se sono ancora importanti, oppure se è una pratica che dovrebbe essere ripensata. Cioè, secondo voi è davvero utile per valutare il percorso di uno studente un esame così importante? E poi raccontatemi un po' le vostre esperienze.

di pensarci o addirittura di sognarla? 348 075 80 60 è il numero per parlarne insieme. Questa la dedichiamo a tutti gli studenti che si troveranno a breve a vivere questo momento così importante della loro vita.

la maturità, notti passate sui libri e i ripassi dell'ultimo minuto insieme agli amici e le formule imparate a memoria e anche direi la speranza che esca l'argomento che ti sei ripassato e studiato la sera prima. È da qui che parte il nostro sondaggio di oggi. Siccome siamo nel periodo degli esami di maturità, voglio parlare proprio di ansie, di ricordi, di emozioni, di aneddoti che ricordate legati proprio a questo giorno, che magari adesso vi torna in mente anche con un sorriso. All'epoca magari sembrava una questione di vita o di morte. Dico

3899-2688-075-8060 se volete, con un messaggio vocale, così ascolto anche piano piano le vostre voci. C'è la musica, quella di Radio Subasio, quella bella dal 2002, The Game of Love.

0: canzoni, c'è cioè chi le sogna ancora, chi ha gli incubi, chi pensa siano stati uno dei momenti più belli della vita, chi uno dei momenti più ansiogeni della vita, chi pensa siano assolutamente ancora necessari e formativi, chi li reputa meno necessari. Sento le vostre idee, i vostri pensieri al 348-075-8060 e anche i vostri ricordi.
1: Diplomato nel 1980, 46 anni fa, l'incubo per vari anni, poi ci hanno fatto un film, Immaturi. Praticamente sognavo sempre che l'esame mio non era valido e dovevo rifarlo, un incubo da non dormire. Ciao Roberto da Pesaro.
0: Ma li sogni ancora, no? Perché sennò è preoccupante dopo così tanti anni, eh?
2: Buon pomeriggio, Radio Subasio. Secondo me sì, ovviamente rimangono un esame essenziale per concludere il percorso delle scuole superiori. E io ricordo veramente con piacere il mio esame di maturità, che ormai è dal lontano tra virgolette 2008. Però è stata una bella esperienza, soprattutto perché il nostro gruppo classe era bellissimo, un ottimo rapporto con i professori, quindi forse sono uno dei pochi in Italia a ricordare con piacere, e rifarei 100 volte quell'esame, perché è stato veramente veramente bello anche come esperienza formativa. Quindi saluto da Alessandro da Roma.
0: Allora, confermate, è uno dei pochi, confermate o smentite al 348-075-8060, uno dei pochi che l'ha vissuta positivamente. E poi un'altra cosa che vorrei sapere è se c'è qualcuno di voi al quale è successo qualcosa di strano durante l'esame, non so, è svenuto, è caduto, non so, è successo qualcosa con il professore lì davanti per cui ci si è trovati in un momento difficile oppure ironico. 348 075 8060, c'è Tiziano Ferro adesso con Sono un grande. Ingoiava.

0: omonimo su Radio Subasio. Più che Californication, però, forse sarebbe il caso di dire Esamification, perché stiamo parlando di esami di maturità 2026. Allora, quest'anno le prove partiranno il 18 giugno con italiano, poi 19 giugno ci sarà la seconda prova, poi ancora gli orali. Una delle grandi novità di quest'anno riguarda proprio la prova orale. Se fino allo scorso anno, arrivando con la sufficienza in tasca, potevi rifiutare il colloquio, da quest'anno la mancata partecipazione, leggo testualmente, attiva all'orale, tranne che ovviamente in caso di smarrimento e vuoto mentale, condurrà direttamente alla bocciatura. Altra novità, non si parte più con l'argomento a sorpresa, al suo posto lo studente aprirà le danze con una riflessione personale sul proprio percorso di studi, superata l'introduzione, interrogazione su 4 materie fisse che saranno diverse per ciascun indirizzo. Insomma, non gliel'hanno fatta proprio semplicissima a questi ragazzi. Per voi però com'è stata? C'è qualcosa che ricordate ancora? Magari con una risata, un aneddoto, un episodio che vi ha visto protagonisti?
1: Ciao Radio Subasio, Simone da Roma. Ricordo un'esclamazione del professore di elettronica che mi disse con testuali parole: sbrighe dannattene prima che ci ripensavo. Quindi ho detto tutto. Un saluto a tutta la quinta E che si è diplomata nel 2001 all'IDIS Cartesio di Roma. Ciao ciao.
0: E che continua ad ascoltarvi al 348 075 8060. Ma adesso, notte prima degli esami, Venditti.

piazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio. Irene Grandi, mercoledì 10 giugno alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Mercoledì 10 giugno alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: credo, a Ligabue dal 1999 su Radio Subasio, in questo lunedì insieme con me, Gloria Gallo. Io personalmente degli esami di maturità non ricordo niente, eppure vedo che voi invece al contrario ricordate ogni minimo particolare.
1: Sono Paola, ho fatto l'esame di maturità quasi 32 anni fa. Quando sono andata lì mi sono dimenticata a casa il documento di riconoscimento.
0: No!
1: E gli dissi alla commissione: guardate, abito qui vicino, se volete lo vado a prendere. Poi, ringraziando Dio, il mio professore di tecnica mi ha fatto, tra virgolette, da garante, e quindi mi hanno permesso di fare l'esame. E mi ricordo quella mattina studiai L'infinito di Leopardi, ma lo studiai proprio la mattina stessa, e il caso ha voluto che mi chiesero proprio quello.
0: Qualcosa di simile è successo anche a...
2: Ciao Gloria, Daniele da Roma. Diplomato in telecomunicazione nel 1988, poco prima dell'orale, c'era un argomento che proprio non mi entrava in testa e non riuscivo mai a ricordare, quindi me lo sono ripassato all'ultimo proprio perché dico non si sa mai dovessero chiedermi questo. La prima domanda che mi hanno fatto era stata proprio su quello che avevo ripassato 20 minuti prima e fortunatamente è andato tutto benissimo.
0: Lo vedi?
2: La cosa ancora più curiosa è che ormai dopo più di 35 anni lavoro sull'evoluzione di quegli apparati che erano proprio relativi a quell'argomento, quindi ormai fanno parte proprio della mia vita.
0: Alla faccia di chi dice che la scuola non è abilitante.
3: Ciao Subasio, io ho un ricordo molto ansiogeno della mia maturità che ho dato nel 1982, ma contemporaneamente anche bello, perché come sapete 1982 è stato l'anno dei mondiali.
0: L'Italia
3: ha vinto, io studiavo e seguivo i mondiali e mi ricordo in centro Milano guardavo dalla finestra tutta la processione dei tifosi che sono passati quando abbiamo vinto contro la Germania. In particolare ricordo un'automobile che aveva, dove avevano costruito, avevano messo sopra una piccola bara di cartone con sulla croce scritto Germania.
0: Bello.
3: Un bellissimo ricordo. E gli esami di maturità ci vogliono perché è una tappa di crescita, anche se insomma sono tosti, e poi specialmente se poi si vuole continuare per andare in università, e in università ci sono esami su esami, quindi insomma ecco, meglio cominciare a fare un po' di esercizio. Ciao a tutti da Roberta, Milano.
0: Non solo all'università, la vita è piena continuamente di esami. Questa è Radio Subasio, questi sono i vostri ricordi, le vostre emozioni. Questa è la musica, quella di Madonna insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Sabrina.

0: talk about.
1: Rimaniamo informati su Radio Subasio, lo facciamo con le breaking news di TGcom 24.
2: Buonasera da Esther Oletto. Teheran annuncia la fine del lancio di missili su Israele, ma è pronto a riprendere se l'esercito attacca il Libano. Respingiamo le minacce, avanti con le operazioni, replica il ministro Katz. Dopo la telefonata con Donald Trump, il premier Netanyahu starebbe valutando uno stop dei raid sulla Repubblica Islamica. L'attacco di Kiev contro un treno passeggeri da Simferopol a Mosca complica tutti gli sforzi per arrivare ad una soluzione di pace, così il portavoce del Cremlino Peskov. E Lavrov rincara, saranno i soldati, non i colloqui, a decidere la fine della guerra. La Lettonia rivendica l'abbattimento di un drone proveniente dalla Russia. Ballottaggio, elezioni comunali, in corso lo spoglio delle schede, il centrodestra vince Lecco, Arezzo, Macerata, il centro-sinistra strappa Agrigento, tiene Chieti e Trani, affluenza alle urne al 52%, in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente, oltre il 60% in Sardegna, dove si sono scelti 148 sindaci. Un 16enne arrestato a Milano per resistenza aggravata e lesioni dopo aver lanciato prima un sasso, poi un coltello contro un vigile nel quartiere Baggio, addosso aveva anche un tirapugni, nella sua abitazione sequestrate armi finte. Ripresi in questura Campobasso gli interrogatori nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella. Si allarga ancora il cerchio delle persone sentite per fare luce sulla morte per avvelenamento da ricina di Sara Di Vita e di sua mamma Antonella Di Jessi, dopo i parenti anche gli amici di famiglia. Terzo giorno del viaggio apostolico di Leone XIV in Spagna, in tempo di polarizzazione e contrapposizioni sempre più dure, la Chiesa testimonia unità, è l'appello del Papa che ai vescovi chiede di dare riparazioni alle vittime di abusi. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita. Subasio Collection. Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore. Ogni canzone un'emozione. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio. Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade in Lombardia. Lungo la tangenziale ovest di Milano ci sono code causate dal traffico intenso allo svincolo con la statale 35 dei Giovi, Pavia, Rozzano a Sago verso l'allacciamento con la 1. Un veicolo fermo segnalato in Campania. Lungo la tangenziale di Napoli tra Vomero e Camaldoli verso l'allaccio di Ramazione Capo di Chino. Sulla 14 traffico bloccato per un veicolo in fiamme tra Roseto degli Abruzzi e Teramo Giulianova Mosciano verso Ancona. Code per traffico intenso lo svincolo di Cormano sulla 4, sulla 13 Bologna-Padova invece in atto una perdita di carico tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Ultima segnalazione dalla Toscana sulla statale 1 via Aurelia, c'è traffico rallentato all'altezza dell'incrocio Grosseto statale 223 di Paganico verso l'incrocio Ponte San Luigi allacciamento A10 Genova Ventimiglia. ANAS ricorda la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione, il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo quando sei alla guida. Viaggia in sicurezza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Il gioco Negrita, singolo d'anticipazione del nono album del gruppo che si intitolava proprio 9. Ciao amici, di nuovo buonasera da Gloria, che bello incontrarvi anche durante la settimana, anche di lunedì, di solito sono qui il weekend, il sabato e la domenica più o meno alla stessa ora. Oggi sono qui al posto di Katia, che torna domani, siamo insieme fino alle 21, poi dalle 21 alle 22 Radio Subasio Music Club, un'ora di musica e intervista con LDA e H7, segnate l'appuntamento, potrete seguirci anche in video su radiosubasio.it. Prossimamente, attenzione, anche lei che sta per arrivare su Radio Subasio sarà nostra ospite in un music club, esattamente il 23 giugno, tra risate e un po' di follia sana ci prepariamo ad accogliere anche Elettra Lamborghini. L'ascoltiamo subito con Bam Bam Bambina.

sempre Ronan Keating con The Way You Make Me Feel su Radio Subasio. Allora, rilasciare 32 milioni di zanzare per liberarsi dalle zanzare potrebbe sembrare una contraddizione, eppure è quello che sta proponendo un'azienda importante in America. Il progetto Debug, si chiama così, prevederebbe di rilasciare milioni di zanzare maschio che non pungono e che non trasmettono malattie, liberarle in natura. Ovviamente sarebbero degli animali, insomma, sterilizzati, degli insetti sterilizzati, si accoppierebbero con le femmine selvatiche e impedirebbero così la nascita di nuove generazioni. Siccome degli esperimenti simili hanno già dato dei buoni risultati, per esempio a Singapore, potrebbe essere un'idea, insomma, proporla anche in altre parti del mondo. In questo caso vorrebbero proporla in America, però resta aperto il dibattito. È un'innovazione utile oppure è un rischio da valutare con un po' più di prudenza? Come sempre ci si mette un bel punto interrogativo accanto, però posso dire, se funziona, sono certa che piano piano diventeremo tutte delle persone più educate, perché io non so voi, però ogni

Gloria Gallo. Allora, vi è mai capitato di perdere qualcosa di prezioso per voi e di pensare chissà dove sarà adesso quella cosa che ho perso, non so, anche 10 anni fa, e di sentire una sorta di sensazione di impotenza? Ecco, mai dire mai, perché qualche tempo fa un 68enne in Veneto è stato fermato dai carabinieri mentre viaggiava su un vecchio Piaggio Ciao senza casco, lo ricordate, il Ciaetto, no? Durante il controllo è uscito fuori che quest'uomo non aveva la patente, che il motorino era privo di assicurazione, ma la sorpresa più grande è arrivata quando è stato controllato il numero di telaio ed è stato scoperto che quel ciao risultava rubato dal 1981, quindi ben 45 anni fa, e i carabinieri sono riusciti a ritracciare il proprietario originale, che grazie poi ad un particolare del mezzo ha confermato l'identità. Insomma, motorino sequestrato, restituito poi al legittimo proprietario dopo quasi mezzo secolo, quindi una sorta di carambata. E possiamo dire che una volta non esistevano gli AirTag, la geolocalizzazione, però come gli amori ci sono certi motorini che fanno dei giri immensi e poi ritornano, vedi? Sperando di ritrovare vivi i proprietari, perché dopo mezzo secolo non è neanche così troppo scontato. Vabbè, c'è Giorgia su Subasio.

0: questa sera alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club, LDA e H7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati.
1: Per farti santa, hai scelto di dare la colpa a me.
0: Questa sera alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Laura Pausini, che ha chiuso in bellezza sabato sera con un sold out al Madison Square Garden di New York la prima parte di Io Canto World Tour in Spagna. In America Latina

0: Le notizie dall'Italia e dal mondo su Radio Subasio sono a cura di TG Com 24. Pochi secondi alle 19.
1: Buonasera da Esther Roletto. Spoglio delle schede quasi concluso per il secondo turno delle amministrative in 42 comuni. Tra questi ci sono anche 6 capoluoghi. Il centrodestra vince a Lecco, Arezzo, Macerata e centrosinistra ad Agrigento, Chieti e Trani. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente. Oltre il 60% invece in Sardegna, dove si sono scelti 148 sindaci. Israele sospende per ora le operazioni contro l'Iran, ma la guerra con Teheran ed Hezbollah non è conclusa. Lo ha annunciato il premier Netanyahu dopo il colloquio telefonico con il presidente americano Trump. I Pasdaran li avverte a non compiere altri errori, altrimenti sarà l'inferno. Prosegue il fuoco incrociato tra Ucraina e Russia. Caccia NATO abbattono un drone nello spazio aereo lettone. Kiev estende i raid contro le linee di rifornimento di Mosca in territori occupati del Donbass e sud-est del paese. Sono almeno 32 i morti nelle Filippine dopo che una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito il sud del paese asiatico. 134 i feriti, decine di dispersi. Il sisma con epicentro in mare ha generato onde di tsunami, provocato danni ingenti e interruzioni di corrente. Delibera della Commissione europea 23 miliardi di euro all'Italia a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La premier Giorgia Meloni alla riunione informale con i partner sulla competitività chiede uno sforzo straordinario. Verifiche di routine per Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano in vista di Wimbledon tra 3 settimane, dove andrà Matteo Berrettini. Il tennista romano rassicura dopo l'infortunio che lo ha costretto al ritiro nei quarti a Roland Garros contro Arnaldi. Nessuna lesione muscolare significativa. Queste

Alta pressione garantirà un martedì in prevalenza soleggiato al centro-sud, con qualche nube in sviluppo nelle ore centrali. Lungo l'Appennino e possibili brevi rovesci sui rilievi della Calabria. Bel tempo anche su Liguria ed Emilia-Romagna, mentre sul resto del nord il cielo sarà da poco a parzialmente nuvoloso, con rovesci temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in estensione serale alla pianura lombarda e al Friuli Venezia Giulia. Temperature stabili con punte di 32-33 gradi, punte fino ai 35 gradi in Sicilia e Sardegna. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.

Dall'ultimo anno, il 2018, di Tommaso Paradiso con dei giornalisti, questa era Love nel lunedì con me, Gloria, su Radio Subasio. Allora, vi siete mai chiesti fin dove ci si possa spingere per proteggere un paradiso naturale ma senza trasformarlo in un posto per pochi? Beh, a Villa Simius, in Sardegna, nella spiaggia di Punta Mollentis, da giugno a ottobre si potrà entrare solamente con prenotazione obbligatoria e con un ticket da 10 euro al giorno. Questo dopo il devastante incendio, non so se lo ricordate, dell'estate scorsa. Ecco, il comune ha deciso di limitare in qualche modo gli accessi e di introdurre anche delle regole un po' più rigide. Quindi niente ombrelloni, gazebo, tende, tranne per le famiglie con i bambini fino a 10 anni e per gli over 65, e tutto questo per tutelare l'ambiente e garantire maggior sicurezza. Qualcuno ironizza

certo, anni 90. Quante cose ci mancano degli anni 90. Beh, tra le altre, anche i telefoni, quelli semplici, senza internet per capirci, tipo il 3310, quello che serviva solo per fare chiamate e messaggi. Ci mancano tanto che sempre più giovani stanno tornando ad acquistarli. Si chiamano dumb phone e aiuterebbero a disintossicarsi, a ridurre l'ansia e anche un po' a disconnettersi. Ah, e aggiungo io, anche a non stressare per la batteria che muore subito. Ve lo ricordate? Quella durava fino a 10 giorni.

One More Time. Dicevamo che cos'è che ci manca degli anni 90? Beh, anche lei, anche Britney Spears nel suo prime, riascoltata su Radio Subasio nel lunedì insieme. Insomma, si può riuscire a non riscuotere una vincita al gratta e vinci? In Italia sì, e per diversi motivi. Se si perde ovviamente il biglietto, se il biglietto è danneggiato, se scadono i termini, oppure se mancano i documenti necessari per identificare il vincitore. Ed è proprio quello che è successo qualche giorno fa ad un 36enne nigeriano residente, ce lo posso fare, a Pesaro. Quest'uomo ha vinto 500.000 euro al gratta e vinci, che aveva acquistato tra l'altro con i soldi ricevuti facendo l'elemosina. Peccato che però al momento della vincita, insomma, non avesse ancora i permessi necessari per riuscire a prenderlo, insomma, ad incassarlo. Per cui, insomma, dopo accordi, mediazione e una lunga attesa, è riuscito finalmente ad avere questi soldi. Quando si dice che nella vita è meglio nascere fortunati che ricchi, forse si

Puoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone. È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

L'emozione inaspettata di Raff, quella che sta colorando il lunedì insieme su Radio Subasio. Oh ragazzi, manca poco più di un'ora al Radio Subasio Music Club, di cui saranno protagonisti questa sera LDA e H7. Ci prepariamo per un'ora di interviste e poi di bella e buona musica. Vi aspettiamo allora a partire dalle ore 21 anche su radiosubasio.it per vederci in video. Adesso c'è Ed Sheeran e questa è la sua Azizam.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate.

0: Anticipa le breaking news di TGCom 24 su Radio Subasio.
1: Buona serata da Federica De Boni. Pari ai ballottaggi delle comunali, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, e il centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. L'affluenza in calo di 8 punti al 52%. La premier Meloni soddisfatta, ma al PD in totale vanno 10 sindaci su 16. Elezioni amministrative anche in Sardegna. Israele ferma i raid sull'Iran su pressione di Donald Trump e Teheran annuncia lo stop agli attacchi. Netanyahu convoca per stasera i funzionari della sicurezza e avverte: se colpiti di nuovo risponderemo. Gli iraniani non avranno mai armi nucleari. Contro la crisi energetica serve uno sforzo straordinario, a ripeterlo oggi è la premier Meloni durante la terza riunione in video call con i leader europei sulla competitività. Al confronto anche la presidente della Commissione von der Leyen. L'Unione Europea prepara il piano per tagliare le bollette. Risico bancario per Monte Paschi Siena. Intesa e BPER lanciano un'OPA sfidando Banco BPM. In palio anche l'asse Mediobanca Generali, offerta da 30 miliardi. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in una nota scrive:

0: su strade, autostrade, sul raccordo 1 Siena Firenze, materiali dispersi sulla carreggiata sono segnalati all'altezza dello svincolo di Tavarnelle verso il capoluogo toscano. C'è una perdita di carico invece sul tratto pugliese della 14 tra San Severo e Foggia verso Bari. Pedoni sono segnalati sulla 1 tra svincolo centro direzionale alla Cioccolla 3 in Napoli. Salerno, attenzione per un veicolo fermo sulla 1 nel tratto toscano tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso la capitale. C'è una perdita di carico tra Capua e Caglianello sulla 1 verso Roma. Altra perdita di carico segnalata sulla 26 tra Laccio, diramazione Predosa, Bettola e svincolo Alessandria Sud verso Gravellona Toce. Un'ultima segnalazione che ci porta invece in Basilicata: sulla statale 407 Basentana c'è traffico rallentato per materiali dispersi all'incrocio Ferrandina Sud. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Sai che può essere proprio tu a scegliere tre canzoni, quelle che ti piacciono di più, quelle che significano molto per te, e ascoltarle in diretta su Radio Subasio una dietro l'altra senza nessuna interruzione? Ecco il momento che noi chiamiamo 3 per te. Ti regaliamo tre canzoni scelte da te e le facciamo ascoltare a tutti in un momento tutto dedicato a voi, in cui voi siete veri protagonisti. Ci sarà solo una persona che oggi ascolterà le proprie, ma tutti potete richiedere le vostre per i prossimi appuntamenti e diventare i grandi protagonisti del 3 per te, semplicemente prenotandovi con una chiamata da fare anche subito allo 075 80 60 oppure con un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60, oppure ancora potete entrare all'interno dell'app di Radio Subasio ed andare proprio nella sezione dedicata al 3 per te. Chi è che ha scelto le sue oggi?
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Asia.
2: Città:
3: Torrita, provincia di Siena.
4: Qui ho scoperto un mondo fatto di bellezze, eventi accattivanti, bontà, ma soprattutto persone di cuore. Eh sì, perché a Torrita la sorpresa più bella è l'accoglienza dei suoi cittadini.
2: Età:
3: 18.
2: Cosa fai nella vita?
3: Studio.
5: Che cosa studia?
3: Le lingue.
6: Come imparare più lingue contemporaneamente, o meglio, è bene imparare più lingue contemporaneamente, quando posso farlo e quando no.
2: Segno zodiacale:
3: Toro.
2: Dove vai in vacanza?
3: In Emilia Romagna.
7: Io sono andato parecchi anni a Egea Marina, verso Rimini, al mare, e il bagnino diceva: se noi avremmo il mare della Calabria, i soldi appalati facessimo.
2: Che animale vorresti essere?
3: Un gatto.
8: Le donne gatto non possono adeguarsi alle regole della società, seguono i loro desideri, che è una benedizione e una condanna al tempo stesso. Sarai spesso sola, verrai fraintesa, ma proverai un senso di libertà che le altre donne non sognano nemmeno.
2: Sport preferito?
3: Danza.
2: Una passione irrefrenabile?
3: La musica.
9: In principio non c'era niente, c'era solo la musica.
2: Hai qualche mania?
3: Sì.
2: Passeggiata o pisolino?
3: Pisolino.
10: La pennichella, ossia quella mezz'ora di dormita che se faceva nonno, la quale dentro il treno della vita è il supplemento rapido del sonno.
2: Il personaggio dell'anno:
3: Harry Styles.
11: Che fa? Cosa fa?
3: Sta organizzando delle nozze per il matrimonio, eh.
12: Non che non sono contrario al matrimonio, anzi, mi fa piacere quando qualcuno mi annuncia mi sposo, sposatevi, dico.
13: Non è bello che mi sposiate.
12: Sì, sì.
2: Tre persone che vuoi salutare:
3: mia mamma Lucia, mio nonno Giuliano e mia nonna Loretta.
2: Le tre canzoni della tua vita:
3: One Direction, Life Changes, Benji e Fede, Dove e Quando, Lorenzo Salvetti, Dimmelo Tu.
0: Radio Subasio, 3 per te.
14: Dici che

No. Un 3 per te super fresco e giovanile, quello di Asia, che ci ha scritto dottor Rita da Siena. È stata lei a scegliere le tre canzoni che abbiamo ascoltato una dietro l'altra senza nessuna sosta su Radio Subasio. Erano Benji e Fede con Dove e Quando, gli One Direction con Night Changes e poi il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, con Dimmelo Tu. Tre canzoni che ci hanno trasportato appunto all'interno dell'immaginario giovanile e moderno e che ci hanno raccontato qualcosa di più su Asia. È stata proprio lei a sceglierle, ma così come ha fatto lei, tutti potete essere protagonisti di un momento tutto vostro dedicato su Radio Subasio, in cui scegliere le vostre canzoni del cuore, quelle che raccontano della vostra generazione, raccontano della vostra storia personale. Noi ve le facciamo sentire in quel momento che si chiama 3 per te. Come fare per prenotarsi quindi e per diventare protagonisti dei prossimi appuntamenti? Con una di queste tre modalità: 1, con una chiamata allo 075 80 60, 2, accedendo all'app di Radio Subasio, 3, inviando un messaggio al 348 075 80 60.

collaborazione italiana importante anticipata sui social da un apparente erroneo scambio di profili tra i Colors e Serena Brancale. Alla produzione troviamo i grandissimi Merck & Cremont, questa che ascoltiamo su Radio Subasio.

Kravitz con Again su Radio Subasio, ed è successo di nuovo quell'episodio spiacevolissimo per cui almeno una volta ogni tanto nel mondo c'è un bambino che si ritrova a festeggiare il proprio compleanno in totale solitudine. Scena che spezzerebbe il cuore anche al più duro dei duri, e che almeno questa volta, almeno in Italia, almeno per un bambino di 6 anni, è andata a finire abbastanza bene. Questa storia arriva da Montefalcone, sta facendo il giro dei social. Un bambino aveva organizzato la sua festa con i compagni di classe, con i suoi amici, ma all'ultimo sono arrivate tantissime disdette. Al momento dell'inizio della festa erano presenti pochissimi invitati, il rischio era quindi che il piccolo festeggiasse praticamente da solo. A quel punto l'animatore, vestito da Spider-Man, ha lanciato subito un appello sui social, ha chiesto a chiunque fosse libero di raggiungere il parco, e la risposta è stata non solo immediata ma anche migliore di quello che ci si potesse aspettare, perché sono arrivate tantissime persone anche dalle città limitrofe per fare festa, per giocare, per condividere un momento speciale. Insomma, un gesto semplice e che però ha trasformato un'enorme delusione in una dimostrazione di solidarietà e di umanità. Insomma, abbiamo capito che Spider-Man 2 cose sa fare bene: lanciare ragnatele e lanciare appelli a questo

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando, è sempre capodanno insieme a te.
0: Martedì 16 giugno alle 21 ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando, amore.
0: Per partecipare in studio o in collegamento video da casa, vai su radiosubasio.it e scrivi la domanda che vorresti fare a Cristiano. Martedì 16 giugno alle 21, Cristiano Malgioglio, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Dall'album La rivoluzione sta arrivando, è Tutto qui accade dei Negramaro dal 2015 su Radio Subasio. Protagonisti del videoclip Matilda De Angelis e Alessandro Borghi, grandissimi attori. Ma la vera curiosità è che il regista del videoclip è stato proprio Giuliano Sangiorgi, la voce dei Negramaro, riascoltata su Radio Subasio, dove c'è anche Taylor Swift con The Fate of Ophelia subito.

0: poco Radio Subasio Music Club insieme a me e insieme soprattutto ai grandi protagonisti LDA e H7, prima le breaking news di TGCom 24 su Radio Subasio.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda la cronaca giudiziaria, perché la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Villi Monteiro, il ragazzo pestato a morte nel settembre 2020 a Colleferro Centro, in provincia di Roma. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello di Gabriele, Marco. Le amministrative, pari ai ballottaggi nei comuni, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, e cioè Arezzo, Lecco e Macerata, e il centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto il centrosinistra passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6, mentre i civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2. In Medio Oriente, tregua appesa a un filo dopo il lancio di missili verso lo Stato ebraico. Caccia dell'IDF hanno colpito obiettivi in diverse città dell'Iran. Smettano immediatamente di sparare, ha detto Trump su Truth, chiamando di nuovo Netanyahu dopo l'ultima burrascosa telefonata tra i due. E poco dopo sia i Pasdaran che il premier israeliano, pur tra minacce reciproche, hanno annunciato la sospensione delle ostilità sud del Libano, che è ancora nel mirino degli attacchi dell'IDF. Torniamo alla cronaca. Il sindaco di Porto Sant'Elpidio ha disposto il lutto cittadino per domani, data in cui si celebreranno i funerali di due delle 3 vittime dell'esplosione che ha distrutto una palazzina nella città marchigiana. Le esequie saranno quelle di Romano Cerquetti e dell'anziana madre Ettorina Paccapelo. Da terza vittima invece Giuseppe Pieroni. Chiudiamo con il tennis. Controlli di routine oggi al Sarafare di Milano per Jannik Sinner dopo il ritiro dal Roland Garros. Nessuna lesione muscolare per Berrettini, che parteciperà regolarmente al prossimo torneo di Wimbledon. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: suoni delle canzoni, le emozioni delle parole, i sogni in un live esclusivo. Radio Subasio Music Club.
1: Bentrovati, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Radio Subasio Music Club. Questa sera accogliamo su questo palco due artisti che hanno trasformato un'amicizia in un percorso artistico e umano unico. Loro condividono molto di più della passione per la musica. Entrambi hanno conquistato il pubblico grazie all'esperienza ad amici. Hanno calcato prima da soli e poi insieme il prestigioso palco dell'Ariston al Festival di Sanremo e hanno scelto di unire le loro energie in un progetto discografico comune. Vivono insieme, lavorano insieme e presto porteranno la loro musica in tour, regalando ai fan uno spettacolo che racconta complicità, autenticità e passione. Signore e signori, a Radio Subasio Music Club, LDA e H7, accogliamoli con un applauso!
2: Ciao! Ciao a tutti!
3: Ciao amori, ciao a tutti!

0: Molto bene.
1: Bene.
0: Stiamo girando tanto, non ci fermiamo un attimo. Siamo contenti però di tutto quello che
1: siamo
0: ci sta
1: succedendo. Siamo molto felici, sì.
2: Allora, per te è la prima volta, per te no. Ricapitolo un po' come funziona l'appuntamento con Radio Subasio Music Club. Ci sono gli amici qui in studio, i vostri fan.
0: Che salutiamo, grazie.
2: Che salutiamo, mille, un applauso di nuovo. E anche altri fan video collegati.
1: Vi salutiamo.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Vi faranno delle domande anche loro. Inizio però io. La prima che voglio chiedervi, la prima cosa che voglio chiedervi è: qual è la cosa che vi siete detti prima di entrare o che vi, di solito vi dite prima di salire su un palco?
0: Ma
1: No, vai, guarda.
0: Vado io?
1: Vai tu.
0: Ok. In realtà abbiamo due riti scaramantici diversi. Io faccio 3 volte il segno della croce e poi bacio tutti i lati del microfono.
1: Io faccio il segno della croce e poi ci facciamo un... Si può dire merda o merda? Sì, ormai l'abbiamo detto. Facciamo un merda
2: sì.
1: E ci diamo 2 pacche sul culo.
2: Quindi non vi parlate prima di entrare? No, cioè non dite tipo dai andiamo carichi.
0: Al massimo si ride.
1: Esatto.
0: Cioè lui mi fa una faccia, io rido. Cioè non siamo serissimi prima.
1: Comunque saliamo sul palco per divertirci, quindi...
2: Giusto,
1: creiamo l'atmosfera.
2: Entrate nel mood giusto. Ormai fate tutto insieme, abbiamo detto. Condividete casa, quindi convivete. A Sanremo siete stati insieme, avete fatto un disco insieme. Farete e state facendo, come dicevate prima, in qualche modo un tour insieme. Ma vi riuscite a sopportare?
0: No, non più.
1: Non ce la facciamo più.
0: No, non è vero, sì. Perché comunque... Sia io nei suoi confronti ho tanto rispetto dei suoi spazi, è la stessa cosa al contrario. Vabbè. Quindi non invadiamo mai lo spazio dell'altro Luca. Quindi...
2: Giusto, perché siete entrambi dei Luca.
0: Sì, sì.
2: Allora, scherzi a parte, iniziamo dalla fine, dall'ultima canzone uscita, il vostro ultimo singolo. Direi di partire da lì, quindi prima di ascoltarlo e poi vi chiedo delle cose, vi chiederemo delle cose.
0: Ok.
2: E vai. Allora, a Radio Subasio Music Club, LDA H7 con Santa!

0: Heaven era Santa, nuovo singolo, dicevamo, l'abbiamo ascoltato qui a Radio Subasio per il Radio Subasio Music Club che vi vede protagonisti. Ritmo latineggiante, c'è un po' di flamenco, un po' di salsa, mi è sempre
1: c'è un po' di tuo misto,
0: un po' di tutto una frittura e musica leggera,
1: come
0: però
1: come direbbe sì, giusto,
0: come direbbe, giusto,
1: come giusto, direbbe una famosa serie TV, Due Fritture.
0: Due Fritture,
1: esatto.
0: Giusto. Quindi, vibes estive, però il significato, comunque il succo è molto profondo, quello che c'è dentro è anche malinconico, secondo me c'è una profondità emotiva. Rispecchia un po' le vostre due personalità, c'è uno dei due che è più latineggiante e l'altro più, non so, introverso, per esempio?
2: Ma, in realtà, guarda, siamo molto simili, io e Luchino. Forse tu sei quello un pochino più introverso.
1: Sì.
2: Tu stai dicendo latinezza?
1: Sì.
0: Devo dire che siete d'accordissimi.
2: Sì, siamo d'accordo.
1: Ma tu sai com'è nato sto pezzo?
0: Raccontamelo.
1: Che praticamente lui rimase a piedi con la macchina, si fermò la macchina e mi chiamò per andarlo a prendere perché non poteva più muoversi. Dato
2: e poi
1: che
2: ti dico pure perché. Perché noi siamo in cinque in casa. Ovviamente io non avevo visto la benzina all'inizio. Mi hanno lasciato con 30 centesimi di benzina in macchina che non ce la facevo neanche a fare dal salone a camera da letto, quindi
1: comunque vabbè, mi chiama disperato, lui mi devi passare a prendere urgente, cioè la macchina è ferma, sono andato a prenderlo, gli ho salvato la giornata e lui mi fa tanna fa sand da là. Poi il giorno dopo ci siamo visti in studio e ci siamo ricordati questa cosa.
0: Amma fa santa la canzone,
2: no, ma è nata proprio per ridere, ya facim santa, così. E quella è uscita veramente.
0: Però è uscita fuori bene perché è molto bella, è ballabile, però ripeto, c'è anche un significato profondo. Raccontateci anche come è nato poi il testo, come si è sviluppato.
2: Ma secondo me una delle cose più belle quando fai magari un brano per l'estate è comunque cercare di lasciare un messaggio, no, all'interno di una canzone. Cioè a noi ci piace tanto il contrasto, pezzo che tu balli ma in realtà ti sto dicendo una cosa,
1: esatto,
2: semi triste, capì? Quindi
1: era un po' la filosofia che Bruno Mars raccontò in una delle sue interviste,
2: sì,
1: ovvero pezzo super movimentato che sembra super happy ma in realtà il racconto interno è molto tragico.
2: Quindi cioè, l'abbiamo scritta molto di getto, stavamo in studio
1: con gli autori,
2: questa cosa da mafa santa e alla fine è uscito prima il ritornello, poi abbiamo fatto le strofe subito dopo.
0: Quindi è nata per la questione della macchina, l'avevate raccontato anche in un video sui social.
1: Esatto.
0: Voi siete molto
2: dove? Ah no, sui nostri social.
1: Sui nostri social.
0: Sì, era uscito sui vostri social. Tutto ok.
2: No, lui, io sto rincoglionito comunque. Cioè io non troppe all'aria condizionata, sarà l'aria condizionata.
0: Forse, sai, può
1: probabile,
0: essere che da qualche effetto collaterale,
1: è uno shock termico caldo freddo.
2: Sì, pure secondo me.
0: Potremmo andare avanti così. In amicizia, chi dei due è cosa? Perché voi siete anche tanto amici, insomma, oltre che colleghi in questo caso. Cioè c'è uno dei due che è più qualcosa e l'altro che è più un'altra.
2: Lui è proprio cosa. Lui, cioè, io mi sveglio e dico, lui è cosa, dalla mattina alla sera. Cioè proprio,
0: H7 è cosa.
2: Lui è proprio cosa.
0: Ma in che senso?
2: No, lui sicuramente è più puntuale di me.
0: Mm-hmm.
2: Io no. Poi
1: sono più svizzero,
2: non
1: generale, però non è solo puntualità oraria.
2: Sì, lui è più, ha più,
1: cioè,
2: disciplina.
1: Io la mattina vado in palestra, cioè sono più disciplinato
0: anche,
1: sì,
0: dentro casa, per esempio, perché no,
2: allora,
0: convivete anche, dicevamo,
2: dentro casa pulisco molto bene, chi mi segue sa.
1: Sì.
0: LDA pulisce.
2: Beh, ho dato anche tanti consigli a tutti i ragazzi su prodotti da usare.
0: Davvero?
2: Sì.
0: Cioè hai un profilo tipo su TikTok?
1: Fatti un profilo, ti prego.
2: Lo devo iniziare a creare.
1: Ti prego, fatti il profilo prodotti di LDA.
2: Faccio vedere solo pulizie dalla mattina alla sera. Da mattina, ho detto, aiuto.
0: Da mattina alla sera. Ma vogliamo ricominciare? No, lasciamola così.
2: Ricominciamo.
0: Ci piace così. E invece tu di lui che ci dici? Lui ha detto che tu sei cosa. Lui invece cos'è?
1: Lui è
0: coso.
1: È coso. È tutto quello che non è coso.
0: Cioè in amicizia, come lo descriveresti?
1: Vabbè, una persona fantastica. Ci puoi parlare di qualunque cosa. Cioè una persona che assorbe tanto. Se io mi esprimo pure, comunque mi confido con lui assorbe tanto quello che gli dico e quello che vivo, quindi su questo è una persona fantastica. Proprio in realtà sulle caratteristiche siamo molto diversi, cioè come lui ti diceva non è puntuale, io sì, io sono più disciplinato nell'organizzazione della giornata, lui no, però per esempio lui ha un sacco di pregi in più rispetto a me.
2: No, vabbè, non vabbè, è vero, ognuno ha i suoi pregi, ognuno ha i suoi difetti,
1: certo. Lui è proprio più bello di me.
2: No, non è vero,
0: LDA è più bello, secondo me.
2: Luchino, da quando ha fatto crescere i capelli, sta molto bene, poi sta abbronzata. Cioè, siamo sempre insieme, non si sa come è possibile. Lui sta abbronzato.
0: Tu sei bianco,
2: no.
0: LDA bianco.
2: Non si sa come è possibile.
1: E anche una giornata di mare.
0: Ah, abbronzatissimo, va bene. C'è Michel da Bologna in video che vuole chiedervi una cosa.
1: Ciao Michel.
3: Ciao.
2: Ciao. Ciao. Michel. Ciao.
0: Vai pure.
3: Volevo chiedervi, se voi aveste qua davanti il voi del passato, cosa gli direste? E invece al voi del futuro, cosa... A voi del passato cosa chiedereste? E a voi del futuro cosa direste?
2: Allora, quindi... Quindi
1: ricordati che ha detto che sta un po' rincoglionito.
0: Che LDA non ce la sta facendo.
1: Una domanda alla volta.
2: No, quindi cosa chiederei al me
0: al
2: del passato?
1: Esatto.
3: Okay. No, cosa gli diresti? Al del passato cosa diresti? A te del futuro cosa chiederesti?
1: Capito?
2: Ah, ok. Allora.
0: Ricominciamo.
1: Hai capito, Lu?
0: Partiamo tutto da chiaro, tutto cosa chiaro. Diresti al te del passato?
2: Oh. Credici sempre, perché prima o poi farai Sanremo con H7. No, a parte gli scherzi, credici sempre, perché è solo questa strada e devi lavorare tanto su questo, non ti far fermare da chi ti sta prendendo in giro adesso.
1: Io sono poco più filosofico, nel senso che direi al me stesso del passato di continuare a fare quello che già sta facendo, perché gli alti e bassi poi comunque portano ad avere le spalle forti per poter reggere quello che arriverà in futuro.
0: Invece, Aka, rimaniamo su di te, cosa domanderesti al te del futuro, giusto? Dico bene?
1: Che hai combinato? No, in realtà a me non piace vedere il futuro, nel senso che magari anche programmarlo, però vivo molto alla giornata, quindi non gli chiederei niente, perché non ho la curiosità di sapere cosa possa accadere in futuro.
2: No, io probabilmente gli chiederei perché ancora non hai comprato casa.
0: Perché già prevedi che non succederà altro.
2: Sì, perché andiamo avanti.
0: Andiamo avanti. Da Giulia, da Assisi, in provincia di Perugia. Qui
4: ciao.
0: In
4: ciao.
0: Studio con noi.
4: Io un po' più semplice. Vai. Volevo chiedervi qual è stata la sfida più grande dopo il vostro successo televisivo.
2: Allora, mi permetto solo di correggere una piccola parte, perché parlo per me.
0: Ah, che ha fatto una faccia
1: maestro.
0: Un po' interdetto.
2: No, nel senso, non lo chiamerei successo.
4: Ah, okay.
2: Perché magari
1: troppo umile, secondo
2: no,
1: me.
2: No, perché successo lo possiamo dire, capito, tra 20 anni.
1: No, lo so.
2: Tra 20 anni, perché è una cosa che è successa, no? Una cosa che è successa. Quindi abbiamo vissuto un po' di popolarità grazie alla televisione. E poi mi sono dimenticato la domanda.
0: Qual è stata la sfida più grande? Vai.
2: Ma a me cercare di togliere solo il figlio di. Quindi cercare di togliermi l'etichetta da addosso.
0: Lo diciamo per chi magari non lo sapesse, ci sta seguendo in radio.
2: Sono
0: LDA,
2: il figlio di Gigi.
0: È il figlio di Gigi. Applauso. È il figlio di Gigi D'Alessio. Invece Aka?
1: A me è stato difficile invece uscire dal fatto che sono il figlio di Franco.
2: Che comunque. Ti ha cresciuto molto bene.
1: Cioè, mi ha cresciuto bene, no? No, a parte gli scherzi, è stato difficile sapere di dover contare, tralasciando comunque le persone strette che ho vicino ora, sulle mie spalle fino ad ora. Perché sono successe tante dinamiche all'interno, diciamo, del mio progetto da 5 anni a questa parte. Sono cambiate tante cose e posso però ringraziarmi di aver avuto la forza di non lasciare andare tutto.
4: Grazie.
0: Successo passato anche per Sanremo quest'anno con la vostra partecipazione insieme. Nella serata delle cover avete portato una canzone che ci ha fatto ballare, che ci ha divertiti, che ci ha anche emozionati, insieme a Tullio De Piscopo. La sentiamo qui a Radio Subasio Music Lab, LDA e H7. Vai al piano.
1: Sì.
0: H7 va al piano. E va piano.
1: Piano piano.
0: Va piano piano. E allora, andamento lento a Radio Subasio Music Lab.

0: Grazie.
1: Andamento grazie. Lento. LDH7 direttamente da Sanremo 2026 con la cover insieme a Tullio Di Piscopo che avete portato all'Ariston appunto nella serata duetti. C'è subito Aurora da Castelnuovo di Napoli che vorrebbe chiedervi qualcosa. È videocollegata.
0: Ciao Aurora.
2: Ciao ragazzi. Allora la mia domanda era: cosa fa uno in momenti di difficoltà dell'altro e come avete imparato a gestire le emozioni negative assieme?
3: Vai tu, vado io.
0: La cosa che facciamo a prescindere dai momenti negativi è che ci supportiamo tantissimo. Quindi nel momento in cui uno dei due ha un momento di calo, cerca comunque di tirare sull'altro subito. E come ti dicevo prima, una cosa, una qualità sua è che assorbe, che in realtà non è proprio una cosa positiva assorbire la negatività dell'altro, però lui assorbe parecchio. In realtà anche io, però cioè la fortuna è che ci supportiamo a vicenda e che oltre alla questione lavorativa ci conosciamo da 8 anni e nasce tutto proprio per amicizia, quindi di fatto è tutto più leggero.
1: Quindi sapete anche i segreti l'uno dell'altro che
3: certo.
1: Non condividete con nessuno.
3: Ma io sono venuto qui per dire tutti i segreti di Agasè.
1: Infatti la domanda era diteceli dai.
3: No, di segreti ce
0: lui
3: ne
0: mangia
3: sono.
0: Troppi cereali.
3: Mamma mia.
1: È un segreto.
3: No, non più. No, io sono un grande mangiatore di cereali, infatti portatemeli quando venite ai concerti.
1: La domanda
3: rispondiamo seriamente, perché la domanda è stata bellissima, grazie Aurò.
2: Grazie a voi ragazzi.
1: Vai.
3: Guarda, alla fine noi prima di salire sul palco noi siamo amici, veramente. Quindi ovviamente quando vedi una persona che sta giù cerchi di dare una mano. Magari ci sono delle metodologie giuste, altre sbagliate. Io vado molto diretto sul punto. Cerco di metterti in faccia quella che per me è la verità. E a volte magari risulto di essere un po' duro in questo. Però sicuramente una cosa che avrai da me è sempre la realtà, la lealtà e la sincerità. Perché non riesco a fare troppi giri di parole. Ti dico quella cosa così com'è, quindi cerchiamo di darci una mano in questo. Poi è normale che in un lavoro come quello che facciamo ci sono dei momenti dove sei un pochino più giù, ma anche semplicemente perché vedi, magari vedo il caso mio, no, a volte mi piacerebbe vivere la vita di un ragazzo normale di 23 anni che può essere pure andare a mare a Sperlunga, capito? 2 giorni.
1: Perché non lo puoi fare?
3: No, non è che non lo posso fare. Che non ho più il tempo di prima, pure di passare il tempo magari con la mia famiglia, lui con la sua.
1: Certo.
3: Perché abbiamo tante cose da fare e noi siamo tanto felici di fare tutte queste cose. Noi siamo tanto grati di tutto quello che ci sta succedendo perché capiamo che non è scontato per niente. Però tante volte sarebbe pure bello passare un pochino più di tempo con la famiglia, magari con una fidanzata, con un amico.
1: Certo, capito? La quotidianità classica.
3: Sì, magari andare persona. Anche a un parco tranquillamente, mm-hmm. Cioè senza fare i salti mortali.
0: Ma chi lo parco sotto a casa?
1: E perché non ci andate a sto parco?
3: Perché sta sotto casa. Perché,
1: e quindi
0: è un ma po' è come la palestra. Così, quello che hai vicino non lo visiti mai. Questa è la verità. Cioè, è vero o no?
1: È vero, qui condividono.
3: Cioè, la palestra sotto casa.
0: Non ci vai. Io ci vado.
3: Vai a quella allora, sotto casa.
0: Vado sotto casa.
1: Non litigate.
3: C'è
1: Alessio.
0: Hai presente dove sta il bar?
3: Sì.
0: Là.
3: Aru.
0: Là. Il bar nostro. Là.
3: Ma a destra, già adesso, a destra.
1: Siamo in diretta su Radio Subasio.
0: Sì, allora, non stiamo dicendo.
1: Ogni tanto ve lo ricordo. C'è Alessia da Lisciano Niccone, in provincia di Perugia, che vuole chiedervi qualcosa.
4: Ciao. Sì, buonasera. Allora, buonasera. La mia domanda è: qual è il vostro comfort food in assoluto quando tornate a casa dopo lunghi mesi di lavoro? Oltre i cereali.
0: Un bel piatto di pasta, che fai? Lo rifiuti?
3: Sì. Sì, sto tornando a casa e voglio il dolce. Torno la sera.
0: Stai tornando a casa, no, tu mangi pasta e ti mangi dolce.
3: No, lei ha detto.
1: Dopo mesi di lavoro. Quindi.
0: Dopo mesi di lavoro tu vai a casa prima o dolce.
3: Ma perché la pasta non da mangi in cibo? Scusa.
0: Sì, però sta dicendo: torni a casa dopo mesi di lavoro, qual è il tuo comfort food?
3: Ma io posso mangiare un dolce.
1: Ognuno può decidere il suo, infatti.
4: se ti piace brucia.
0: Ha ragione.
3: Sì, se non posso dire cereali, no, non lo fare più,
4: non faccio.
0: Io sono per il salato tutta la vita.
1: Quale dolce?
3: Principalmente biscotti. Quindi se non,
1: se non
3: posso
1: è cereali e biscotti.
3: No. Perché non possiamo dire marchi.
1: Vabbè, però proprio pacco di biscotti che ti apri.
3: Vabbè, immaginate un biscotto marrone con le stelle sopra.
1: Dai. Aspetta, quale sarà? Non lo so.
3: Indovinatelo, questo è complicato, questo è complicato.
1: Va bene, invece aca, quindi la pasta abbiamo detto.
0: Pasta. Pasta, pizza, fritto, pane. Tutto quello che implica il carboidrato.
1: Esatto. Il carboidrato.
0: Salato. No, io non mangio dolci.
1: Avete detto prima che siate simili e ogni cosa
0: rispondete. No, ho detto che siamo molto siamo diversi.
3: Cioè, siamo simili ma diversi.
0: Simili tipo no, simili emotivamente.
1: Ok.
0: Però per esempio sul lato proprio caratteristiche specifiche, capi proprio
1: quando entri dentro.
0: Capito. Sì, quello.
3: Sì, lui è molto più fan del salato, io molto più del dolce.
1: Molto dolce.
0: Cioè, io mi alzo la mattina, faccio colazione salata.
3: Cioè, capito? Ah, già parti intossicato a prima.
0: Mamma mia, ragazzi, le uova come si chiamano?
3: Strapazzate.
1: Tra l'altro, tu ti svegli più o meno alle
0: 9.
1: Quindi H7 alle 9. Invece LDA?
0: Hai detto che dice la verità. Non fa brutti figure.
3: Allora.
0: Non fa brutti figure.
3: Io molto più tardi.
1: Cioè?
3: Tardi.
1: Allora, la domanda è: prima o dopo le 13?
3: Leggermente dopo.
1: Vabbè.
3: Però vado a dormire molto, molto più tardi.
1: Più tardi.
3: Ma molto, molto più tardi.
1: Oh, quindi è vero che su tante cose siete diversi.
0: Sì. Noi diciamo la verità.
1: Vabbè. Una cosa in comune, però, tra le altre mille ce l'avete, che è il passaggio per amici prima di essere stati anche a Sanremo insieme. Vogliamo rivivere un po' quei momenti, anche musicalmente parlando. Aka spacco tutto con Mi manchi. L'ascoltiamo a Radio Subasio Music Club. H7.
3: Io mi metto qua, bello comodo.
1: Che cosa hai detto? LDA, che hai detto?
3: Ho detto il dolce superiore.
1: Il dolce superiore. No.
0: Quanti per il salato?
1: Tanti per il salato, ma più per il dolce. Vai, H7.

0: Grazie.
1: Alla voce e al piano H7 in diretta su Radio Subasio.
0: Grazie.
1: A Radio Subasio Music Club live, attenzione, cioè tutto quello che state sentendo è...
0: Ma tra l'altro che coro!
1: Avete
0: che
1: sentito?
0: Che coro!
2: Sì, sì.
1: Io ho detto avete fatto le prove prima di venire, perché veramente spaziali i nostri amici qui in studio. Tra l'altro sono tutti e tutte con le lacrime agli occhi, non so se...
0: No, avete i fazzoletti, dove io...
1: Questo fu l'inedito che portasti, è l'inedito che portasti ad Amici nel 2021.
0: Sì.
1: E, dall'esperienza di Amici, cosa ti porti dietro e qual è la cosa veramente che ricordi con un sorriso sulle labbra, con tanto piacere?
0: Mi porto dietro tante cose, perché lì è cresciuto un ragazzino, cioè comunque Maria ci ha dato la possibilità di farci conoscere, ci ha insegnato tante cose belle, ma proprio per crescere non solo professionalmente ma anche umanamente. E una delle cose più belle che ricordo è quando ci hanno consegnato la maglia della finale. Cioè, onestamente non mi sarei mai aspettato di arrivare in finale, e ricordo quel momento nitido come se fosse successo ieri. È stata una bellissima sensazione, perché era una cosa che io vedevo da piccolo in TV, e sapere di essere nella TV di quel bambino che guardava Amici è stata una roba clamorosa.
1: C'è un'altra cosa che rifaresti mille volte? Magari anche una cosa...
0: Amici io lo rifarei altre volte.
1: Ah, davvero?
0: Sì, sì.
1: Anche adesso?
0: Sì.
1: Allora chiediamolo a Maria.
0: Sì.
1: Allora,
0: però no, 7
2: mesi. Collegamento,
0: cioè se dura un mese, sì. Maria, se dura un mese, sì. Se dura 7 mesi.
1: Diventa complicato, diciamo prima, sempre per mancanza di tempo. Allora, focus su H7, però risponde LDA. Ti faccio delle domande, rispondi su di lui e ovviamente magari qualcosa potremmo già averlo detto.
0: Satta accorto, ecco, okay. Faccio prima a casa.
1: Qual è il suo più grande pregio?
3: La disciplina.
1: Qual è il suo più grande difetto? Me lo puoi suggerire? Vai, suggeri. Suggerimento.
3: Un po' ansioso.
1: Un po' ansioso.
3: Sì. Mamma mia, sì.
1: Qual è?
3: Sì. Lui per addormentarsi usa il rumore dell'aerosol. Cioè, guaiù, non si è mai visto sta cosa.
1: Il rumore bianco praticamente.
0: Sì. I rumori dei bambini piccoli.
3: Cioè,
1: sì. Anche perché c'è qualcuno che magari mentre vuoi dormire fa caos in giro per casa.
0: Giustamente, ti mette l'aria sole e non ti sente. Cioè, molto.
1: No, perché c'è LDA che fa un po' più tardi la sera.
3: No, ma io all'inizio questa cosa non la sapevo. E quello ha detto pure all'inizio, pensavo, wow, poveretto, sta sempre male. Poi io dopo ho capito, perché me l'ho detto tipo dopo 2-3 settimane, ho detto frate, ma quanti aerosol ti fa? No, ma io uso solo l'acqua fisiologica per addormentarmi.
1: L'acqua fisiologica?
3: Io tutto preso male, in silenzio,
0: allora, idrata.
3: Sente bene.
0: Quindi non è proprio, cioè non è una cosa che fa male. No, ovviamente non fatela, però a me fa addormentare.
1: Ok.
0: E mi sveglio il rumore dell'aerosol, pure l'aria che esce da mi fa addormentare.
1: Ah, ma quindi vero? Io pensavo il rumore bianco che cercavi su internet.
0: Anche quando non ho la macchinetta dell'aerosol.
1: Non deve mancare.
3: Proprio l'aerosol. Quindi pensa che... magari a volte noi non ci danno le stanze separate, ci danno la stanza insieme.
0: Che fa? Metto sul cellulare, metto rumore aerosol e lo metto sotto al cuscino a un volume un po' più avanzato, perché io mi addormento prima di lui. Quindi quando lui si appoggia sul letto, a un certo punto sei, ah, non vai nessun rumore.
3: No, ma poi mi raccontiamo questo, poi chiudiamo.
1: Vai, aneddoto.
3: Una volta stavo sempre con la macchinetta, no? Io mi ero addormentato incredibilmente, mi sveglio con le... Che faccio? Gli spengo l'aerosol, però mi dimentico di togliergli la mascherina. Quindi...
1: Hai rischiato di ucciderlo.
3: Senza volere.
1: Per asfissia.
3: E poi iniziavo a sentire lui che faceva... La maschera, ho detto, ma ci scordate la mascherina. Vabbè.
1: Vabbè. LDA risponde sempre su H7. Qual è la frase che Aga dice più spesso?
3: Puoi abbassare un pochino. Che sia la musica oppure il tono di voce. Potete abbassare un pochino. Puoi abbassare un pochino. È una cosa che dice molto spesso.
1: La sua abitudine che ti fa uscire fuori di testa.
3: Che mi fa innervosire?
1: Sì.
3: L'aerosol.
1: giusto, l'hai già detta. Qual è il suo talento nascosto?
3: L'imitatore incredibile di un sacco di cantanti.
1: Vabbè, allora a questo punto ti chiediamo... No. Di uno!
0: Qua.
1: Ce l'ha detto, che facciamo? Dici quello che ti viene meglio. Sì,
3: no, non ti dico. Non ti dico quello, no?
2: No.
3: No, lui no.
2: No.
3: Ti dico l'altro.
1: Ma vogliamo sapere chi è, però.
3: No, e questi sono i segreti che...
1: Ah, ok, vai.
3: Allora, ti chiedo Giuliano.
0: Giuliano San Giorgio.
1: San Giorgio, Negramaro.
3: Sì.
0: Parlami d'amore, se quando nasce un fiore mi troverai senza parole, amore.
1: Applauso.
3: È incredibile.
1: E salutiamo Giuliano San Giorgio.
0: Salutiamolo, il fratello. O sei riuscito a farmelo fa?
3: Sì.
1: La cosa più divertente vissuta insieme, che si possa dire.
3: Giuliano San Giorgio a Radio Super. No, una delle cose più divertenti che abbiamo fatto insieme. Ne abbiamo fatte tante, Però c'è stata una volta che ci siamo proprio sentiti male alle risate.
0: Un sacco di volte, però.
3: Però non mi ricordo dove eravamo.
0: Pure quando ci svegliamo la mattina e ci guardiamo in faccia. Immaginatevi.
3: Ti dico Sanremo, poi se mi viene in mente un'altra cosa.
1: Va bene, stoppami quando vuoi, sentiti libero. Roberta da Cagliari, in videocollegamento, ho una domanda per voi.
3: Io pensavo fosse una domanda, Roberta da Cagliari.
1: Roberta da Cagliari, te la ricordi?
3: Sì.
1: Vai, Roby.
4: Allora, volevo chiedervi, dopo il successo di Sanremo, il progetto che avete insieme, se ci sarà un progetto futuro.
0: Sempre insieme, dici?
4: Sì.
0: Innanzitutto, ciao Roberta.
3: Ciao Roberta. Ciao.
0: È il minimo. È l'educazione. No, però... noi, cioè questo progetto è iniziato perché ci vogliamo bene e ci divertiamo a farlo. Non sappiamo con certezza se dovesse continuare a lungo o dovremmo fermarci ad un certo punto, perché si arriverà al punto che ognuno di noi avrà bisogno di intraprendere la propria strada, come è giusto che sia, perché nasciamo singolarmente. Però per adesso ci godiamo quello che stiamo facendo.
3: Sì, più che altro poi è un progetto che è iniziato a caso e semmai dovrà finire, semmai finirà, finirà a caso, quindi non è che c'è un'organizzazione dietro.
0: Perché la gente pensa, ma chissà che hanno combinato, allora, hanno organizzato,
3: avranno fatto un piano per, ora fanno se il disco,
0: sì,
3: no?
0: Sì, sì.
3: Ragazzi, no, è tutto improvvisato, cioè pure qua siamo
1: come questo show, stiamo facendo. Però ci piace così, posso dire, secondo me è più bello.
3: Sì, sì, sembra
1: perché
3: quasi...
1: è molto più spontaneo.
3: Sì, sì, sembra quasi una stand-up comedy.
0: Esatto.
3: Oggi.
1: C'è Ilaria da Terni qui in studio. Vai pure con la tua domanda.
5: Complimenti.
3: Grazie.
5: Io volevo chiedervi, essendo che avete fatto entrambi l'esperienza da amici, qual è l'insegnamento più importante che vi portate dietro o quello che vi è stato più utile durante Sanremo?
3: Ma sicuramente Amici ti fa stare tanto sul palco, quindi ti dico la presenza scenica.
0: Sono
3: mentre
0: d'accordo.
3: Per quanto riguarda la vita di tutti i giorni, è una cosa che mi disse Maria, non mi posso mai dimenticare: se vieni attaccato dal vivo rispondi dal vivo, se vieni attaccato social da una canzone rispondi con una canzone. Mi ricordo questa cosa, la disse quando a me ho fatto la Pettinelli, e quindi dovevo rispondere.
1: Quindi stai portando avanti questo insegnamento?
3: Sì.
0: Una roba che ha insegnato a me tantissimo è l'approccio alle telecamere. Cioè, ad Amici mi ricordo che entrai che guardavo sempre a terra quando cantavo. Piano piano ho iniziato ad avere l'approccio giusto con le telecamere e so di averlo portato anche quest'anno a Sanremo. E l'altra roba, umanamente, mi ha insegnato tanto la disciplina, perché avevamo orari serrati, la mattina ci si alzava presto, quella roba me la sono proprio portata dietro.
1: Allora, abbiamo ascoltato quello di H7, è arrivato il momento di ascoltare l'inedito portato ad Amici, questa volta nel 2022, da LDA a Radio Sbasio Music Club, LDA con Quello che fa male.

0: Grazie.
1: A Radio Subasio Music Club con l'inedito portato ad Amici nel 2022, Quello che fa male. E allora chiederò a te più o meno quello che ho chiesto prima ad Aka: dell'esperienza d'Amici, cosa ti porti dentro, cosa rifaresti altre mille volte, qual è quella cosa che veramente non dimenticherai mai?
2: Allora, io adesso ho 23 anni e io Amici lo rifarei altre 77 volte. Cioè, è stata un'esperienza incredibile, mi ha formato veramente tanto. Mari,
1: cosa fai, Aka?
0: Devo bene.
1: Ma poi tu, tutto gobbo, sembravi come una vecchiettina. Vai.
2: Maria è una delle persone più intelligenti.
1: Vabbè, ma non si può.
2: Sicuramente
1: non
2: più di Luca.
1: Non si può restare seri così con Luca che fa cose dietro.
2: È una delle persone più intelligenti che ho conosciuto in vita mia. Cioè, mi ha dato
1: smettila.
2: Tanto.
1: Ti caccio.
2: Mi ha dato tanto e spero che con tutto quello che stiamo facendo gli stiamo dando un po' di soddisfazione. Quindi.
1: Beh, devo dire proprio di sì. Secondo me Maria è come se fosse una mamma, no? Un po' di tutti voi passati sotto.
2: No, è un po' come Amaron, capito? Cioè, tu. Cioè, la devi chiamare nel momento del bisogno, capito? Non sempre per disturbarla.
1: E quando
0: lei
1: la chiamate?
0: Comunque veglia, capito?
1: Veglia su di voi.
2: Sì, sì, sì.
1: E quando è che la chiamate, per esempio, l'ultima volta che l'avete sentita?
2: Subito dopo Sanremo.
0: Sì, subito dopo.
1: Vi ha fatto i complimenti?
2: Sì.
1: Che bello.
2: Sì, sì, sì.
1: Risponde Aka questa volta alle domande su LDA. Sono le stesse di prima, però al contrario. Qual
2: Vai.
1: È il suo più grande pregio?
0: Il suo più grande pregio è ascoltare. Ascolta molto le persone. Cioè, attento.
1: Qual è il suo più grande difetto?
2: Sapere, no?
0: Dormire.
1: Qual è la frase che dice più spesso?
0: Ma che lo so. È
2: vero.
0: Si alza e fa, ma che lo so.
1: Perché è perso
0: Perché pensa che siano orari fattibili. E invece sono orari infattibili.
1: Infattibile. Capito? La sua abitudine che ti fa uscire fuori di testa?
0: Dormire tardi. Cioè, dormire quando io mi sveglio.
2: No, non è vero, ma non esagera.
0: Stamma là, eh?
2: No. Vado a dormire molto tardi. Bene. Ma io faccio musica la notte, perché è l'unico momento dove il telefono nessuno mi pensa, nessuno mi scrive, nessuno mi chiama, sto un grazie di, e quindi mi metto a fare musica.
1: Quindi non hai distrazioni e c'hai il tempo per concentrarti.
2: Il telefono lo lascio proprio in carica, sotto camera, stavo dicendo, in camera sotto carica.
1: Bene, bene. Qual è il suo talento nascosto? Perché ridacchi sotto i baffi? Se lo dicono prima all'orecchio per capire se è una cosa che si può dire in radio. LA dice di
0: ping
1: no
0: pong,
1: un no perentorio
0: pong. È un grande giocatore di ping pong.
1: Va bene, quello è il suo talento.
2: Occhio a mandorla, proprio.
1: Ah sì?
2: Cioè, sono proprio.
1: Sei fortissimo, potresti fare i tornei.
0: Dov'è finita la tua umiltà?
2: No, sul ping pong è l'unica cosa dove non sono umile. Cioè, sfido tutti i cantanti d'Italia.
1: E vinci sempre?
2: Sempre.
1: Davvero?
2: Sempre.
0: Dovreste guardare dietro lo specchio, dovreste guardare.
1: Chi c'è?
0: Ci sono i ragazzi che lo sfidano a ping pong.
2: I ragazzi che ieri però hanno abbuscato tutte e due, quindi tutte le che fanno così 4-3 avete perso. Silenzio.
1: Ma tipo un cantante contro il quale hai vinto ultimamente o l'ultimo?
2: Non ne trovo che giocano a ping pong.
1: Quindi non è vero che...
2: Però sfido tutti.
1: Ah, li sfidi.
2: Sfido tutti.
1: Perfetto. La cosa più divertente vissuta insieme?
0: Io come lui non me la ricordo, ma a Sanremo ne abbiamo vissute tantissime.
2: Ce ne sono veramente tante.
0: Ce ne sono talmente tante che non...
1: È difficile sceglierne.
0: No, è proprio difficile che mi venga in mente. Perché paradossalmente noi ridiamo veramente per baggianate.
1: Infatti vi chiedo questo. Per esempio, quella volta in cui siete scoppiati a ridere in una situazione in cui non si poteva. Davanti ad un'istituzione, in qualche modo, della musica.
0: No, ma pure mo nell'aereo.
1: Nell'aereo, che è successo?
0: Che tu sei scoppiato a ridere per...
2: No, vabbè, mica solo là. A me fortunatamente, a me non mi hanno inquadrato. Noi quest'anno, quando abbiamo fatto...
0: Prima... Oddio, a live quando...
2: Sì, a live.
0: Babbo, là è successo il... Cioè, sto genio, mentre stiamo cantando, storpia il testo di Santa.
2: Sì, perché poi facendo un po' di freestyle...
1: Sì.
2: Comunque io in qualche modo me ne esco sempre. E quindi una volta ho cantato Santa, un testo inventato proprio.
0: No, ma è
2: cioè la parte finale, boh, non la ricordo nemmeno. Comunque, a parte questo.
0: Comunque, per farti capire, quando finisce, diciamo, questa cosa che sbaglia il testo,
1: sì,
0: iniziamo a ridere, tutto ritornello vuoto. Tutto ritornello vuoto.
1: E le persone non. Ah, perché non eravate inquadrati? Quindi non vi hanno visto.
0: No, vabbè, le persone che erano live non se ne sono accorte.
2: Però i video non sono usciti su questa cosa.
1: No, meno molto, male. Molto meno bene. Male. Aida da Assisi, in provincia di Perugia.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Allora, volevo chiedervi, ciao, se poteste, qual è la caratteristica che rubereste all'altro per un giorno?
2: Mamma, la disciplina che ha Luca, io.
0: Io la cillaggine che lui ha quando vive durante le giornate.
1: Cioè il rilassamento, sì, in qualche modo, cioè, tipo, il prendere
0: lui,
1: tutto.
0: No, con... lui ha un meme.
1: Bar?
0: Halma.
2: Sì, io non sto, cioè non ti metto pressione, stress, oh. Cioè siamo in ritardo, abbiamo fatto ritardo.
1: Con calma, senza fretta.
2: No, poi la fretta ce la metto, sempre con molta calma. Cioè nel senso, capito?
0: Beppe segna, eh.
1: C'è una domanda in videocollegamento, c'è Domenica da Teverola, in provincia di Caserta.
0: Ciao Domenica.
4: Ciao Domenica. Ragazzi, come state?
2: Tutto a posto, a te?
4: Tutto bene, grazie.
0: Vai.
4: Allora vi faccio la domanda: se doveste far cantare una vostra canzone ad un cantante internazionale, magari anche rifacendola in una lingua diversa, a quale cantante la fareste cantare e quale canzone sarebbe? Una che già avete, però.
0: Io ce l'ho. No. Loca Ricky Martin.
1: Bellissimo, già allora, mezza latina.
2: Io Scialla a Bruno Mars.
1: Wow.
2: Oppure Quello che fa male a Justin Bieber.
0: Pure.
1: Beh, adesso sarei curiosa di sentirle subito per vedere se sarebbero bellissime. Se
2: lo potete contattare, noi ci fate.
1: Esatto. E noi chiediamo al nostro direttore Beppe Cuva, potete. Intanto, ultimo ballo. Ascoltiamo live a Radio Subasio Music Club. LDA e H7.
2: Un po' di riverbero in meno a me.

0: grazie, Sara. Grazie.
1: Con Ultimo Ballo. Questa è Radio Subasio e questa è la canzone che darà il titolo al vostro tour insieme.
0: Yes.
1: Perché avete scelto questa canzone? Perché Ultimo Ballo ce lo raccontate magari tra un po'. Okay. Vogliamo dare qualche data? 20 novembre Napoli, 23 novembre Milano, 24 novembre Roma. Yes. Queste sono le date, diciamo, dell'Ultimo Ballo
0: del 2026.
1: Tour del 2026. Quest'anno. Però in realtà anche quest'estate sarete un po' in giro, già avete iniziato ad andare in giro.
2: Sì, sì, abbiamo quasi iniziato. 50 date. Esatto. Quest'estate.
1: Molto bene. Allora, andiamo subito da Maria Sole da Milano in videocollegamento. Ho una domanda per voi.
3: Ciao ragazzi, ciao. Buonasera.
2: Ciao, tutto bene?
3: Tutto bene, voi come state?
0: Tutto bene, grazie.
2: Comunque sembra la didattica bene. A distanza, eh? Sembra un po' il professore. Vai.
3: Allora, io volevo chiedervi, nel momento in cui state lavorando ad una nuova canzone, come fate a conciliare gli stili di entrambi senza che magari l'uno prevalga sull'altro?
0: Ma in realtà te la posso dire proprio stretta stretta.
1: Vai.
0: Non ce ne freghiamo, sì, dello stile dell'altro, nel senso che ci divertiamo, no, cioè detto o no, è un po' così. Perché nella pratica facciamo la canzone e se ci piace la portiamo avanti. Quindi un po' in realtà il riassunto è questo. Poi conciliare lo stile di entrambi, in tanti aspetti siamo anche molto vicini, è proprio il genere che cambia, ma sui gusti siamo anche abbastanza in realtà connessi.
1: No, com'era? No, connessi con il connessi. Movimento delle dita, poi?
2: No, e poi nessuno dei due vuole fare la prima donna, quindi
0: al massimo la seconda.
2: Esatto, quindi cioè ogni canzone del disco, non so se ci avete fatto caso, è divisa perfettamente al 50% a livello di minutaggio.
1: Ma stupendo, ma lo studiate proprio o nasce così spontaneo?
2: No, semplicemente uno si fa una strofa, uno si va, però se le strofe sono...
0: È importante fare la giusta colazione la mattina.
2: Cioè i ritornelli, uno io, uno lui, dove poi lui parte il ritornello, lo chiudo io. Cioè sono divise perfettamente, tempisticamente uguali.
1: Stupendo.
2: Quindi non c'è uno che prevale sull'altro, cerchiamo di evidenziare le nostre caratteristiche, quindi magari lui sappiamo che ha una super voce, riesce, esatto, ad andare molto in alto e cerchiamo di farla uscire questa cosa. Poi magari io lavoro più col falsetto, più sulle basse, e quella è un'altra mia caratteristica, quindi cerchiamo di uscirne tutte e due bene.
1: Sofia da Cannaro in provincia di Perugia, vai.
4: Ciao. Se non avreste fatto i cantanti, cosa avreste voluto fare?
2: A me probabilmente l'animatore. Io non so, però del mini club
1: ti riesce bene, perché ci stai intrattenendo bene stasera. Bravo.
0: Io ho il gamer o il cuoco.
1: E Ultimo Ballo, dicevo, è il titolo del tour, è perché sarà l'ultimo insieme?
0: Potrebbe.
1: Cioè l'ultima cosa fatta insieme?
0: Potrebbe, sì.
2: In realtà ci mancava il punto interrogativo.
0: Esatto.
2: Ultimo Ballo?
1: Ultimo Ballo?
0: Ballo? Manca l'impennata
1: finale. Vabbè, comunque noi l'aspettavamo con ansia il momento di ascoltare la canzone portata a Sanremo 2026. È arrivato a Radio Subasio Music Club LDA e H7 con Poesie Clandestine.
0: Se bastasse una sola.

0: H7 LDA a Radio Subasio Music Club. È stata una serata veramente speciale, grazie per essere stati qui. Ringrazio anche tutti i vostri fan che sono qui in studio, fatemi un applauso.
1: Grazie mille per essere stati
0: gli
1: qui,
0: gli amici in videocollegamento, tutto il reparto tecnico, social, la redazione. Grazie anche a tutto il vostro team che vi segue.
2: Ciao.
0: E allora di nuovo grazie davvero,
1: grazie
0: a LDA,
1: a voi
0: e H7.
1: Grazie.
2: Ciao, grazie. Ciao. Viva Radio Subasio.
3: I suoni
2: sempre
3: delle canzoni, le emozioni delle parole, i sogni in un live esclusivo. Radio Subasio Music Club.
4: Sono le 22:01, su Radio Subasio torna l'informazione breaking news di TGCom 24.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma, Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio del giovane Willy Monteiro. Il processo, quello di appello TER per l'uccisione del ragazzo nel settembre del 2020 a Colleferro. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello di Gabriele e Marco. La politica nelle comunali tra i due principali schieramenti è pari, con il centrodestra che si afferma in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, il centrosinistra negli altri 3, vale a dire Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto il centrosinistra passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. Medio Oriente, il ministro israeliano Ben-Gvir attacca l'Italia in un post su X dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per la vicenda Flotilla. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, ironizza Ben-Gvir, che aggiunge: resterò a fianco dei nostri combattenti. Intanto, dopo il lancio di missili ieri verso lo Stato ebraico e caccia dell'IDF hanno colpito in diversi obiettivi in diverse città iraniane. Smettano immediatamente di sparare, ha intimato il presidente americano Trump su Truth, chiamando di nuovo il premier Netanyahu. E ora il conflitto russo-ucraino. La NATO ha battuto un drone di Mosca in Lettonia. Il Cremlino respinge i negoziati Putin-Zelensky dopo la riunione avvenuta ieri dei leader di Francia, Germania e Gran Bretagna. Chiudiamo occupandoci di tennis. Dopo qualche giorno di vacanza in Sardegna, Jannik Sinner si è presentato oggi al San Raffaele di Milano per una serie di esami programmati. Non è escluso che gli accertamenti proseguano anche nella giornata di domani. Queste le breaking news di TGCom 24.

Questa è la collection delle 22 di questo lunedì sera. Bentrovati da Roberta Reversi. Ci godiamo gli 883 con questo successo del 1993.

rumore Diodato su Subasio alle 22:16. Allora, ben trovati, una settimanella di assoluto riposo, dolce far niente, insomma le classiche tanto agognate ferie. Per me sono arrivate la settimana scorsa, per cui mi sento assolutamente piena di tanta energia che si è rinnovata proprio in questi giorni. Che cosa ho fatto? Niente. Ecco, è questo il bello. Il dolce far niente spesso e volentieri è la cosa migliore. Perché doversi star lì a muovere, a trasportarsi con i bagagli in posti in cui magari non ci troviamo neanche a nostro agio, come a casa nostra, fra i nostri meravigliosi animali domestici e persone che ci vogliono bene, o anche da soli. Ecco, ci dedichiamo ai nostri hobby, alla classica pizza con gli amici che si ritrovano proprio perché c'è chi ha qualche giorno di ferie, esattamente come la sottoscritta, e va bene così. Va bene assolutamente così. Ben trovati a tutti. Dunque, da adesso fino a mezzanotte insieme, come sempre, l'appuntamento importante dopo quello che abbiamo avuto con il Radio Subasio Music Club e la musica e la tanta simpatia di LDI H7. Dicevo, l'altro appuntamento molto importante è quello con Per un'ora d'amore, come sempre. Per cui 348 075 8060 e poi parliamo un pochino più diffusamente di Per un'ora d'amore, perché vi ricordo come si fa per essere protagonisti, se mai qualcuno ancora non lo sapesse. Nel frattempo, comuni immortali, lui è Achille Lauro.

Indimenticabile, lui Pino Daniele e questo suo sound che ti entra dentro la pelle, arriva fino al cuore, dritto, preciso, proprio come le canzoni che scegliete voi per un'ora d'amore, che arriva tra l'altro fra pochissimo, 22-27. Io vi ricordo che potete essere protagonisti di Per un'ora d'amore con un messaggio o un vocale da inviare al 348-075-8060 oppure con una prenotazione da fare attraverso l'app di Radio Subasio, che vi mette a disposizione un forum dedicato proprio a Per un'ora d'amore, e anche con una storia da indirizzare a redazione@radiosubasio.it. E intanto c'è un altro tipo di sound, anche questo molto particolare, è un sound che ci appartiene da molto tempo ed è lei, Tracy Chapman.

Eccoci finalmente a questo momento così particolare, così dolce da dedicare a noi stessi, al nostro cuore e ai nostri amori. Bentrovati ancora da Roberta Reversi, buon inizio settimana. Ci siamo con le vostre dediche, le vostre note d'amore e le vostre storie, quelle più belle, quelle più importanti d'amore, ovviamente, quelle che magari vi hanno cambiato la vita, letteralmente. Siamo quindi con il primo pezzo, Hai scelto me, di Zucchero. E questa è la canzone che Michela di Torino ha voluto per il suo Ferdinando. Sarà il sì per una vita intera, amore mio. A domenica, mio futuro marito.

0: Per questa bellissima canzone 22:42 ci aspetta anche la dedica da parte di Romina Di Chiusi per il suo Fabio. Ho capito che tra noi potesse funzionare da subito. Sei stato il mio colpo di fulmine, un bel colpo di fulmine, e non ti ringrazierò mai abbastanza per tutto quello che hai fatto e fai per me. Resta così come sei. E per Fabio, Tango Tananai.
1: Non c'è l'amore senza

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Renato Zero in Per un'ora d'amore con la sua Magari, e poi la dedica arrivata al 348 075 8060 di Radio Subasio da parte di Arcangelo di Catania, che vorrebbe dedicare Più di Ornella Vanoni a Olga. Semplicemente grazie, Olga, per essere sempre più vicino a me. E allora Più con Gepi, Ornella Vanoni.

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: sempre stato, oramai non ci credi, potevi fare di più.
1: Che bella questa canzone di Aresa, potevi fare di più. E con lei siamo arrivati alle 22:58, tempo a questo punto da dedicare ad una delle vostre storie d'amore, storie che potete indirizzare a redazione@radiosubasio.it o che potete farci arrivare con un messaggio o con un vocale anche al 348-075-8060. Questa sera scopriamo attraverso le parole di Lavinia di Udine la sua storia finita con Alberto. I loro 3 anni insieme, scrive Lavinia, erano stati un mosaico di viaggi improvvisati, cene bruciate, promesse sussurrate. Poi quasi senza rumore, qualcosa si era spezzato. Non c'erano stati tradimenti o grandi litigi, semplicemente gli sguardi si erano fatti più corti, i silenzi più pesanti. Lei, scrive Lavinia, pensava a come fosse strano abituarsi alla sua nuova routine. La casa era diventata improvvisamente troppo grande, la spesa per uno sembrava un concetto difficile da quantificare, e capiva con una lucidità dolorosa che la parte più difficile non era la fine in sé, ma tutto ciò che restava da ricostruire dopo che l'amore se n'era andato. Ma all'improvviso, per la prima volta dopo settimane, lei continua a scrivere, io non provai paura, ma una strana, leggera sensazione di libertà. Il futuro era una pagina bianca, tutta da scrivere. E per lei, e per il suo amore finito con Alberto, After the Love Has Gone, Heart, Wind and Fire.

0: 23:06 minuti, siamo sempre insieme qui su Subasio per un'ora d'amore. Ben trovati ancora, buon inizio settimana da Roberta Reversi. Ci sono le vostre canzoni del cuore qui fino a mezzanotte, ci sono le vostre dediche, ci sono le vostre storie come quella che abbiamo appena conosciuto della nostra amica Lavinia, e ci sono tutti i battiti del cuore che avete avuto e che continuate ad avere per la persona a cui dedicate la vostra canzone, quella preferita da voi, quella preferita dalla persona che amate. E allora la prossima canzone, L'amore è una cosa semplice di Tiziano Ferro, è il pezzo che Fabrizio di Firenze dedica a Katia. Ma quanto sei complicata, amore mio, non riesco mai a capire che cosa vuoi dalla nostra relazione.
1: Un segreto ognuno ne ha, sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e l'ho spento.

tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

ero io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Ci ritorno e se poi vado.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando

Appuntamento con Per un'ora d'amore proseguirà fino alla mezzanotte, e alla mezzanotte poi avremo un attimo speciale con un pensiero dedicato all'amore, e fino ad allora saranno le vostre dediche, le vostre note d'amore a farla da padrone, sarete voi protagonisti di Per un'ora d'amore, così come lo sono in questo momento Giuliano di Tivoli e il suo grande amore. E si chiama Ennio, giusto? E il suo grande amore è Ennio. Allora Giuliano gli dedica queste parole. Per me potrebbe essere tutta la vita con te, ma per te è la stessa cosa, amore mio. E la canzone che gli regala è di Eros Ramazzotti, Per me, per sempre.

23:36, ci stiamo avvicinando alla mezzanotte, siamo sempre più stanchi, ma il cuore comincia a battere forte forte, anche se a noi si chiudono gli occhi quando sentiamo una canzone che ci parla del nostro amore, che esprime quello che il nostro amore vorrebbe dirci. E per il nostro amore, in questo caso, noi intendiamo Martina di Ravenna, che scrive: dedico Mentre dormi di Max Gazzè ad Angelo, perché certe emozioni parlano meglio di noi. E allora l'ascoltiamo insieme, questa canzone incredibile che piace, devo dire, tantissimo anche a me.

una grande mina con Io o te. E con lei siamo arrivati alle 23:50, un passo dalla mezzanotte, ma abbiamo ancora il tempo per un'altra bellissima dedica. Da Filippo a Sara. La nostra storia è nata per caso, tra noi c'è stata subito intesa, ci sono state tante emozioni, tante parole. Non avrei mai pensato di arrivare ad oggi e insieme scoprire che presto diventeremo genitori. Ci aspetta un percorso lungo e importante, ma bellissimo. Grazie, grazie Sara, sei la mia vita. E la canzone che lui le dedica è quella di Lucio Battisti, Emozioni.

Siamo arrivati alle 23:58, anzi 59 proprio in questo istante, quindi alla conclusione di Per un'ora d'amore di questo lunedì sera. E la prossima canzone, quella che ci porta dritti alla mezzanotte, è di Alex Britti, Oggi sono io. E i miei saluti invece vi arrivano attraverso un pensiero di R. David Thoreau. Questo è il suo pensiero: non esiste rimedio all'amore se non amare di più. Da Roberta Reversi. Buonanotte.

Tre canzoni. Le tue preferite, una dopo l'altra, senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60 075 80 60. E noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. Tre per te su Radio Subasio. Radio Subasio.